0: Sono le 2:04.
1: Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: Forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni,
0: quando avrò i tuoi anni,
1: i tuoi anni.
0: E ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno di un'ora.

0: Blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 5 e 59 minuti.

Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione. L'aereo del premier ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Stor. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Se anche Zelensky lo volesse sarebbe bello, ma i due si odiano, dice il tycoon. Anche Kiev però apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Siete una forza distruttiva e disprezzate le istituzioni democratiche, attacca il cancelliere. Secca la replica di Weidel, il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che vittoria domenica, si congratula il tycoon su Truth parlando di rivolta contro le disastrose norme sull'immigrazione. Ira di Merz che cancella la telefonata prevista per oggi. La cronaca: sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata alle porte di Roma. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia romana il 31 agosto. Stando a quanto riporta la press, la Procura di Roma ha già disposto una perizia chimica balistica per chiarire fino in fondo la dinamica. Dare la responsabilità degli attentati di mafia del 1992-93 alla sinistra per agevolare l'entrata in politica di Berlusconi. Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, imputato di calunnia contro il conduttore TV Giletti, parla dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra, facendo riferimento anche a Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove, commenta Barbara Berlusconi. Il legale della famiglia ricorda che ci sono sentenze che hanno certificato l'inattendibilità di Brusca. Siamo allo sport, il calcio e la Champions League. Il bunker costruito da Allegri davanti alla porta difesa da Meretta resiste fino a un quarto d'ora dalla fine, ma l'Arsenal basta un guizzo di Odegaard nel finale per battere il Napoli ed aggiudicarsi il primo match del girone di Champions. La squadra partenopea lotta, resiste per quasi tutta la partita e in qualche frangente della gara riesce anche a rendersi pericolosa. Ma la pressione che gli azzurri sono costretti a subire è davvero incalzante. Abbiamo fatto secondo me una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, e il commento di Allegri. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 8:00.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Støre ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord-europeo prima di un'amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
5: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente USA parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria.
6: Il 29 luglio i servizi segreti spagnoli avrebbero avvertito il governo di un possibile assalto via mare e via terra a Ceuta, proprio alla vigilia degli arrivi di massa di migliaia di migranti nella città autonoma avvenuto tra il 30 e il 31 luglio. E quanto si evince da uno dei 40 documenti desecretati dal governo spagnolo. Una comunicazione fu trasmessa in via straordinaria anche alla delegazione del governo a Ceuta.
5: La cronaca: una bambina di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano dopo che al pronto soccorso di Rho le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia e forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
6: Dimissioni che fanno scalpore. Jacob Coxon, 27 anni, di professione ricercatore, ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal.
5: Il calcio: nell'esordio di Champions, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, il commento di Allegri.
7: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Fasulli, Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
6: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
0: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom. Centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente americano parla alla convention repubblicana Dallas e chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria. Intanto, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone.
4: E sul fronte Medio Oriente, il presidente Donald Trump ha sostenuto che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Oggi i prezzi del petrolio si sono mantenuti sopra i $100 al barile, il giorno dopo che l'Iran ha dichiarato di aver attaccato oltre una dozzina di imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
5: Conflitto russo-ucraino. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Støre ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord-europeo prima di una mara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
4: L'Andrangheta potrebbe ricevere un duro colpo grazie alle nuove tecnologie. A Gallico, frazione a nord di Reggio Calabria, sono in corso nuovi accertamenti tecnici su richiesta della DDA di Reggio Calabria nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Pasquale Chindemi, ucciso il 15 febbraio 2018. Il delitto su cui indaga la direzione distrettuale antimafia diretta da Giuseppe Borrelli sarebbe maturato negli ambienti della criminalità organizzata calabrese.
5: Almeno 5 persone sono morte ed altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri a largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del Paese Asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso con le imbarcazioni ancora in fiamme e con condizioni meteorologiche che rendono difficile l'azione dei soccorritori.
4: L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiore a 1,65 gradi alla media preindustriale tra il 1850 e il 1900. È stato anche il primo mese da novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.
4: Give me growth.

Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: kiss.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 10:00.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è il meteo con la nuova allerta temporali che interessa il parmense fino alla mezzanotte di oggi. Previsti rovesci soprattutto nel pomeriggio, anche in pianura, sotto stretto monitoraggio i corsi d'acqua. Temperature in ulteriore calo. La cronaca: la polizia ha arrestato una donna di 28 anni per detenzione ai fini di spaccio di 11 kg di cocaina. Lo stupefacente avrebbe potuto fruttare sulle piazze dello spaccio quasi mezzo milione di euro. Il fermo è avvenuto lungo l'autostrada A15 da parte della Polstrada in un'area di parcheggio. La donna si trova in carcere. Presentato al Palazzo Ducale il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Parma, il colonnello Giuseppe Pasquale. Nato ad Avellino nel 1978, prima dell'incarico a Parma ha svolto incarichi in varie città, oltre a missioni all'estero in Cisgiordania e Turchia. Riceve il testimone dal colonnello Andrea Pagliaro. L'economia: il gruppo Chiesi annuncia i risultati finanziari del primo semestre 2026, registrati ricavi pari a 1,89 miliardi di euro, sostenuti in particolare dallo sviluppo dell'area delle malattie rare e del portafoglio di terapie inalatorie a tripla combinazione. Gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno raggiunto i 426 milioni di euro, pari al 22,5% dei ricavi. Cambiamo pagina, sono in corso sulla facciata del Battistero di Parma alcuni interventi di manutenzione del parametro lapideo esterno. Le operazioni interessano anche le superfici più alte dell'edificio, raggiunte dagli operatori attraverso una piattaforma aerea, mentre altri lavori si concentrano nelle parti inferiori alla base dei portali d'ingresso. Interventi mirati alla conservazione e alla cura delle superfici esterne del monumento. Il Battistero rimane comunque regolarmente aperto per le visite. Lutto a Berceto per la scomparsa di Don Giuseppe Bertozzi, 89 anni, rettore del santuario, Beata Vergine delle Grazie e parroco del paese. La salma è esposta nel Duomo di Berceto, dove domani, giovedì, alle 20 si terrà la veglia funebre e venerdì alle 15 il funerale, presieduto dal vescovo Enrico Sol. Lo sport, il calcio: questa sera debutta in Champions League il Como, prossimo avversario del Parma in campionato, gara fissata poi lunedì alle 18:30. Da valutare le condizioni di Brisby, infortunato durante la gara con il Monza. Bernabé invece alle prese con un affaticamento muscolare. Intanto Angelo Manfredini ha lasciato la presidenza del centro di coordinamento Parma Clubs. È tutto per ora, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
9: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

Bellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Bellutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Bellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. All'American Airlines Center Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento della tycoon al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di metà mandato espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato dopo il voto di novembre.
1: A Gaza un'intera famiglia di 4 persone uccisa da un attacco israeliano, lo riporta l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza.
2: Alessandro Di Battista è in miglioramento dopo l'intervento operatorio del 5 settembre. Queste ultime notizie sono state diffuse dal Corriere della Sera, che cita delle fonti cubane. L'ex parlamentare ha iniziato a parlare nella giornata di ieri, mostrando progressi definiti eccellenti dai medici. Secondo quanto risulta al quotidiano milanese, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia domani, venerdì 11 settembre.
1: La politica: nel pomeriggio il governo si riunisce per un nuovo taglio delle accise. Il CDM dovrebbe infatti approvare lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel per tutti gli automobilisti. Il taglio potrebbe essere prolungato fino a fine mese e costare allo Stato circa 180 milioni di euro. Successivamente gli sconti diventeranno selettivi per le fasce più colpite dai rincari. Sulla legge elettorale Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti delle opposizioni che reintroducono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza capilista bloccati.
2: Caldo, si volta pagina, almeno al centro nord, ma le precipitazioni in arrivo e il calo delle temperature, che comunque non interesseranno ancora il sud, fanno temere nuovi disagi. A Grosseto, allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall'acqua, nonché alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. Criticità anche in Versilia, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Allagamenti in alcune parti degli ospedali civili di Brescia. Nella notte momenti di ansia a Milano per l'esondazione dell'Ambro, allarme poi rientrato.
1: Lo sport: niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è il meteo con la nuova allerta temporali che interessa il parmense fino alla mezzanotte di oggi. Previsti rovesci soprattutto nel pomeriggio, anche in pianura, sotto stretto monitoraggio i corsi d'acqua. Temperature in ulteriore calo. La cronaca: la polizia ha arrestato una donna di 28 anni per detenzione ai fini di spaccio di 11 kg di cocaina. Lo stupefacente avrebbe potuto fruttare sulle piazze dello spaccio quasi mezzo milione di euro. Il fermo è avvenuto lungo l'autostrada A15 da parte della Polstrada in un'area di parcheggio. La donna si trova in carcere. Presentato al Palazzo Ducale il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Parma, il colonnello Giuseppe Pasquale, nato ad Avellino nel 1978, prima dell'incarico a Parma ha svolto incarichi in varie città, oltre a missioni all'estero in Cisgiordania e Turchia. Riceve il testimone dal colonnello Andrea Pagliar. L'economia: il gruppo Chiesi annuncia i risultati finanziari del primo semestre 2026, registrati ricavi pari a 1,89 miliardi di euro, sostenuti in particolare dallo sviluppo dell'area delle malattie rare e del portafoglio di terapie inalatorie a tripla combinazione. Gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno raggiunto i 426 milioni di euro, pari al 22,5% dei ricavi. Cambiamo pagina, sono in corso sulla facciata del Battistero di Parma alcuni interventi di manutenzione del parametro lapideo esterno. Le operazioni interessano anche le superfici più alte dell'edificio, raggiunte dagli operatori attraverso una piattaforma aerea, mentre altri lavori si concentrano nelle parti inferiori alla base dei portali d'ingresso. Interventi mirati alla conservazione e alla cura delle superfici esterne del monumento. Il Battistero rimane comunque regolarmente aperto per le visite. Lutto a Berceto per la scomparsa di Don Giuseppe Bertozzi, 89 anni, rettore del santuario, Beata Vergine delle Grazie e parroco del paese. La salma è esposta nel Duomo di Berceto, dove domani, giovedì, alle 20 si terrà la veglia funebre e venerdì alle 15 il funerale, presieduto dal vescovo Enrico Solni. Lo sport, il calcio: questa sera debutta in Champions League il Como, prossimo avversario del Parma in campionato, gara fissata poi lunedì alle 18:30. Da valutare le condizioni di Brisby, infortunato durante la gara con il Monza. Bernabei invece alle prese con un affaticamento muscolare. Intanto Angelo Manfredini ha lasciato la presidenza del centro di coordinamento Parma Clubs. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da Sfaccio occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Sfaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
8: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre. le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: All'American Airlines Center, Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento di Trump al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di midterm espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato. Sui dazi ha detto: sono la mia parola preferita, renderanno l'America ricca. Infine ha rivendicato l'eccezionale accordo sul petrolio con il Venezuela, ribadendo il controllo su 65 milioni di barili di petrolio.
1: Il Medio Oriente è una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 e 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese. L'esercito israeliano, contattato dalla France Press, ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto.
2: E di 3 morti e 1 ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno, la strada statale 682, in direzione Rosarno nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso con una deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto.
1: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. Nel caso avvenuto in provincia di Lodi nel luglio del 2025 c'è una svolta, perché la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata.
2: La sede di Casa Pound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberata. Lo ha detto il ministro dell'interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni, ha spiegato. Come già accaduto per altre occupazioni storiche, anche quello stabile, ha detto Piantedosi, sarà restituito alla proprietà.
1: Europei di pallavolo maschili al via. Oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi la Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è il meteo con la nuova allerta temporali che interessa il parmense. Fino alla mezzanotte di oggi previsti rovesci soprattutto nel pomeriggio, anche in pianura. Sotto stretto monitoraggio i corsi d'acqua, temperature in ulteriore calo. La cronaca, la polizia ha arrestato una donna di 28 anni per detenzione ai fini di spaccio di 11 kg di cocaina. Lo stupefacente avrebbe potuto fruttare sulle piazze dello spaccio quasi mezzo milione di euro. Il fermo è avvenuto lungo l'autostrada A15 da parte della Polstrada in un'area di parcheggio. La donna si trova in carcere. Presentato al Palazzo Ducale il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Parma, il colonnello Giuseppe Pasquale. Nato ad Avellino nel 1978, prima dell'incarico a Parma ha svolto incarichi in varie città, oltre a missioni all'estero in Cisgiordania e Turchia. Riceve il testimone dal colonnello Andrea Pagliaro. L'economia, il gruppo Chiesi annuncia i risultati finanziari del primo semestre 2026, registrati ricavi pari a 1,89 miliardi di euro, sostenuti in particolare dallo sviluppo dell'area delle malattie rare e del portafoglio di terapie inalatorie a tripla combinazione. Gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno raggiunto i 426 milioni di euro, pari al 22,5% dei ricavi. Cambiamo pagina, sono in corso sulla facciata del battistero di Parma alcuni interventi di manutenzione del parametro lapideo esterno. Le operazioni interessano anche le superfici più alte dell'edificio, raggiunte dagli operatori attraverso una piattaforma aerea, mentre altri lavori si concentrano nelle parti inferiori alla base dei portali d'ingresso. Interventi mirati alla conservazione e alla cura delle superfici esterne del monumento. Il battistero rimane comunque regolarmente aperto per le visite. Lutto a Berceto per la scomparsa di Don Giuseppe Bertozzi, 89 anni, rettore del santuario, Beata Vergine delle Grazie e parroco del paese. La salma è esposta nel Duomo di Berceto, dove domani, giovedì, alle 20 si terrà la veglia funebre e venerdì alle 15 il funerale presieduto dal vescovo Enrico Soli. Lo sport, il calcio, questa sera debutta in Champions League il Como, prossimo avversario del Parma in campionato, gara fissata poi lunedì alle 18.30. Da valutare le condizioni di Brisby, infortunato durante la gara con il Monza. Bernabei invece alle prese con un affaticamento muscolare. Intanto Angelo Manfredini ha lasciato la presidenza del centro di coordinamento Parma Clubs. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da Spaccio occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
8: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando fonti del governo yemenita. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani, che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto a Gaza un attacco israeliano ha ucciso una famiglia, morti una coppia e i loro due figli, secondo fonti palestinesi.
1: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
2: La cronaca, simbolo di libertà uccisa per la voglia di cambiare vita e aver detto no alla 'ndrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 43enne imprenditrice di Laureana di Borrello, Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadi, Vibo Valentia, e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e dattiloscopiche partiranno il 14 e il 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
1: Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Maltempo a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, 2 auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
2: La nuova legge elettorale arriva al Senato e divide la maggioranza. Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, chiede a Fratelli d'Italia di votare l'emendamento sulle preferenze senza liste bloccate e l'invita ad essere coerenti. La proposta prevede che siano gli elettori a scegliere i candidati. Oggi invece una parte dei candidati sarebbe scelta dai partiti. Forza Italia frena: se fosse così salta la legge. Il voto finale al Senato è previsto martedì 15 settembre, il testo in aula alla Camera il 28.
1: Il tennis ha un passo dall'aggancio a Sinner. Alexander Zverev, che ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026, il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese invece Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è il meteo. Parliamo della nuova allerta temporale che interessa il parmense fino alla mezzanotte di oggi. Previsti rovesci soprattutto nel pomeriggio, più interessata la zona est dell'Appennino, ma sono attesi temporali anche in pianura. Temperatura in ulteriore calo. La cronaca, i carabinieri di San Pancrazio hanno denunciato un 45enne per una truffa ai danni di un'azienda alimentare locale. Si è presentato presso la ditta a bordo di un furgone riferendo di essere un incaricato di un noto marchio di spedizioni. Ha caricato merce per 15.000 euro, rassicurando i presenti che un altro furgone della stessa ditta sarebbe passato in un secondo momento per ritirare i prodotti rimanenti. Alcuni giorni prima aveva contattato al telefono l'azienda fingendosi un addetto alle spedizioni del noto marchio, ottenendo così i dettagli della spedizione. L'amara sorpresa qualche ora dopo, quando il vero incaricato si è presentato in azienda lamentando la mancanza della merce pronta per il trasporto. Il sociale: dal 22 settembre al 20 ottobre si potrà fare domanda per il bando affitto 2026, un contributo per aiutare a pagare l'affitto rivolto a chi vive in locazione nei comuni di Parma, Colorno, Sorbolo Mezzani e Torrile. Possono partecipare le famiglie con un ISEE fino a 8.000 euro, il cui affitto annuo pesi per almeno il 25% sul reddito del nucleo familiare. La domanda si presenta online tramite la piattaforma della regione con SPID o carta d'identità elettronica. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo sportello multifunzione casa in strada Garibaldi 46 oppure telefonando allo 0521 215 215. La salute: dare ai luoghi di cura un volto accogliente con piccoli gesti che in un momento di fragilità cambiano le cose. Da questa idea nasce il progetto che porterà volontari e volontari nei CAU, i centri di assistenza e urgenza di Parma e Vaio, per stare accanto alle persone durante l'attesa, offrendo ascolto, orientamento e supporto. Il progetto è stato presentato nella sala Truffelli di CSV Emilia. L'economia: il gruppo Chiese annuncia i risultati finanziari del primo semestre 2026, registrati ricavi pari a 1,89 miliardi di euro, sostenuti in particolare dallo sviluppo dell'area delle malattie rare e dal portafoglio di terapie inalatorie a tripla combinazione. Gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno raggiunto i 426 milioni di euro, pari al 22,5% dei ricavi. La cultura: la Fondazione Magnani Rocca sta per aprire la mostra su Man Ray, la più completa mai realizzata sull'artista statunitense in Italia. Dal 12 settembre al 13 dicembre, nella Villa dei Capolavori, l'esposizione riunirà oltre 250 opere tra fotografie, dipinti, oggetti, sculture grafiche, libri e film. Lutto a Berceto per la scomparsa di Don Giuseppe Bertozzi, aveva 89 anni, era rettore del santuario della Beata Vergine delle Grazie e parroco del paese. La salma è esposta nel Duomo di Berceto, dove domani alle 20 si terrà la veglia funebre, venerdì alle 15 il funerale presieduto dal vescovo Enrico Soli. Lo sport: il calcio, questa sera debutto in Champions League il Como, prossimo avversario del Parma in campionato, gara fissata lunedì alle 18.30, da valutare le condizioni di Brisghi, infortunato durante la gara con il Monza. Bernabei invece alle prese con un affaticamento muscolare, ma potrebbe recuperare. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Walter La Vitola deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. La Vitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato e la sua difensore ha annunciato ricorso in Cassazione.
1: La cronaca, simbolo di libertà, uccisa per la voglia di cambiare vita e per aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 43enne imprenditrice scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadia, Vibo Valentia. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e italoscopiche partiranno il 14 e 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
2: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. 2 auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
1: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5.000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
2: Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi europei e nei 4 paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026. Il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo, secondo cui il calo riflette sia il cambio nella composizione delle nazionalità dei richiedenti legato alla transizione politica in Siria, sia gli sforzi europei nella cooperazione con i paesi di origine e di transito. La Francia è stata il principale paese di destinazione delle domande con circa 69.000 richieste, seguita dall'Italia con circa 66.000, quindi Spagna e Germania.
1: Gli europei di volley maschile. Oggi è il giorno dell'Italia. Gli azzurri di De Giorgi esordiranno nella competizione alle 21.05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma nella giornata, che si apre alle 15 con Polonia-Portogallo. Niente da fare invece per l'Italia femminile di basket, eliminata ai mondiali sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80, nonostante una strepitosa rimonta.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Lutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è il meteo. Parliamo della nuova allerta temporale che interessa il parmense fino alla mezzanotte di oggi. Previsti rovesci soprattutto nel pomeriggio, più interessata la zona est dell'Appennino, ma sono attesi temporali anche in pianura. Temperatura in ulteriore calo. La cronaca, i carabinieri di San Pancrazio hanno denunciato un 45enne per una truffa ai danni di un'azienda alimentare locale. Si è presentato presso la ditta a bordo di un furgone riferendo di essere un incaricato di un noto marchio di spedizioni. Ha caricato merce per 15.000 euro, rassicurando i presenti che un altro furgone della stessa ditta sarebbe passato in un secondo momento per ritirare i prodotti rimanenti. Alcuni giorni prima aveva contattato al telefono l'azienda fingendosi un addetto alle spedizioni del noto marchio, ottenendo così i dettagli della spedizione. L'amara sorpresa qualche ora dopo, quando il vero incaricato si è presentato in azienda lamentando la mancanza della merce pronta per il trasporto. Il sociale: dal 22 settembre al 20 ottobre si potrà fare domanda per il bando affitto 2026, un contributo per aiutare a pagare l'affitto rivolto a chi vive in locazione nei comuni di Parma, Colorno, Sorbolo Mezzani e Torrile. Possono partecipare le famiglie con un ISEE fino a 8.000 euro, il cui affitto annuo pesi per almeno il 25% sul reddito del nucleo familiare. La domanda si presenta online tramite la piattaforma della regione con SPID o carta d'identità elettronica. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo sportello multifunzione casa in strada Garibaldi 46 oppure telefonando allo 0521 215 215. La salute: dare ai luoghi di cura un volto accogliente con piccoli gesti che in un momento di fragilità cambiano le cose. Da questa idea nasce il progetto che porterà volontarie e volontari nei CAU, i centri di assistenza e urgenza di Parma e Vaio, per stare accanto alle persone durante l'attesa, offrendo ascolto, orientamento e supporto. Il progetto è stato presentato nella sala Truffelli di CSV Emilia. L'economia: il gruppo Chiese annuncia i risultati finanziari del primo semestre 2026, registrati ricavi pari a 1,89 miliardi di euro, sostenuti in particolare dallo sviluppo dell'area delle malattie rare e dal portafoglio di terapie inalatorie a tripla combinazione. Gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno raggiunto i 426 milioni di euro, pari al 22,5% dei ricavi. La cultura: la Fondazione Magnani Rocca sta per aprire la mostra su Man Ray, la più completa mai realizzata sull'artista statunitense in Italia. Dal 12 settembre al 13 dicembre, nella Villa dei Capolavori, l'esposizione riunirà oltre 250 opere tra fotografie, dipinte, oggetti, sculture grafiche, libri e film. Lutto a Berceto per la scomparsa di Don Giuseppe Bertozzi, aveva 89 anni, era rettore del santuario della Beata Vergine delle Grazie e parroco del paese. La salma è esposta nel Duomo di Berceto, dove domani alle 20 si terrà la veglia funebre, venerdì alle 15 il funerale presieduto dal vescovo Enrico Soli. Lo sport: il calcio, questa sera debutta in Champions League il Como, prossimo avversario del Parma in campionato, gara fissata lunedì alle 18.30, da valutare le condizioni di Brisghi, infortunato durante la gara con il Monza. Bernabei invece alle prese con un affaticamento muscolare, ma potrebbe recuperare. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Ginici, Dero, Giardini, Geox, IG & Co, campionari belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
7: Palla in tribuna in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
8: Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
3: Palla in tribuna, la puntata del giovedì. Ben ritrovati, ben ritrovate tutte le persone che sono in ascolto. Siamo nel mezzo più o meno del cammino che ci porta a Como Parma. Intanto il Como gioca in Champions League oggi, quindi abbiamo modo di vedere, studiare, analizzare, preparare la squadra che affronterà il Parma con tutte le variabili del caso, perché si sa, insomma, quando c'è la Champions ci sono rose più lunghe, quindi formazioni diverse, però sicuramente è un evento visto dal punto di vista, insomma, dei tifosi del Como assolutamente storico, perché è la massima competizione che arriva per una squadra che prima del 2020 era in Serie D. Insomma, un percorso che per certi tratti assomiglia un pochino a quello del Parma, che poi ha preso il volo nelle ultime stagioni con un calcio divertente, con giovani talenti e anche dei mercati veramente importanti, soprattutto gli ultimi due. Una squadra che sta destando grandissima attenzione. Ci collegheremo anche con Como per capire come si vive, insomma, il pre-gara. Tra l'altro, sentendo oggi i colleghi di Como, cambia un po' tutto nel mondo di una squadra che poi fa la Champions, perché c'è anche la Youth League, quindi le squadre si trovano improvvisamente proiettate anche su questo scenario delle giovanili. È veramente un'altra dimensione anche dal punto di vista economico, la Champions. Insomma, pensare che il Como in così poco tempo l'abbia conquistata. In fondo il Parma in Champions League si è giocato soltanto una volta nella sua storia, ed è durata anche pochino l'esperienza dei crociati. Andiamo indietro però un pochino con gli anni. Qui c'è un messaggio che è avanzato tra quelli di ieri, che io proporrò dopo al mio ascoltatore, però è al mio primo ospite, che è Remo Gandolfi, che possiamo interpellare su tanti temi. Dice: un messaggio di Luigi da Parma: secondo voi Pellegrino insieme a Romero avrebbe fatto una grande coppia da gol? Interessante, per gli amanti del calcio argentino sarebbe stato il massimo, credo. Vediamo un po'. Allora, questo messaggio è, vediamo, Davidone: speranze nostre a Como, che si stanchino tantissimo stasera, dicano tanto al Parma lunedì, gli diamo 3 gol. Questa è l'unica nostra speranza, scrive Davidone. Altro messaggio, Gaetano Davari: perché non rimettere davanti El Feshi insieme a Romero? Ha fatto molto bene la scorsa stagione nell'ultima parte. Vedo che, insomma, le ipotesi di formazione sull'attacco sono quelle che vi stuzzicano di più. Effettivamente è sempre così, insomma, anche in estate le curiosità maggiori sono rispetto alle trattative per gli attaccanti, quindi ci sta. Allora, ci dovrebbe essere Remo già in ascolto. Remo, ciao.
9: Ci sono. Grande. Ciao Marco.
3: Ciao, è un piacere sentirti. E ti leggo questo messaggio perché chi più di te
10: o meglio di te può darci una risposta. Ci scrive Luigi da Parma: Pellegrino insieme a Romero avrebbe fatto una grande coppia da gol? Scrive Luigi, secondo te?
9: Beh, si sarebbero integrati alla perfezione, ah, come si faceva una volta con le due punte, una di peso forte nel gioco aereo, l'altra più opportunista, più rapida, che sa leggere le sponde. Sai che per anni il calcio è stato questo, e ogni tanto qualcuno lo ripropone, perché però sì, sarebbe stato. Poi se insieme a loro ci mettiamo un esterno d'attacco forte che li possa rifornire, allora a questo punto avremo tanta roba.
10: Tanta roba. Allora, questo è il parere di Remo, che è un piacere riavere qui con noi.
9: Piacere mio, Marco.
10: Allora, qui ci scrivono... Allora, questo messaggio che è polemico nei confronti della società, però c'è un aspetto, secondo me, interessante, anche se va analizzato. Insomma, il tema è il Como, no? Questo è il Como. Che io, sintetizzando in un servizio questa mattina, ha avuto fino a un certo punto un percorso, diciamo, parallelo, non troppo simile, ma parallelo a quello del Parma, cioè l'esperienza in Serie D, la risalita, sono state promosse assieme lo stesso anno, il Como con un progetto diverso dal punto di vista tattico, poi dopo il decimo posto nel primo anno di Serie A, quando il Parma invece si è salvato l'ultima giornata, senza aver ancora fatto dei mercati clamorosi, insomma lì la spesa tra Como e Parma, secondo me, negli ultimi anni si pareggiava, poi è decollato sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista del mercato, e devo dire anche dei risultati. Questo ascoltatore dice: il Como è un esempio di come la provincia deve fare, Kraus non ha imparato nulla in questi anni, il calcio non è materia per lui, è molto severo con la proprietà del Parma. Tu come la vedi? Come vedi l'esperienza del Como?
9: Ah, guarda, domanda per me meravigliosa, perché mi permette di spiegare una filosofia che ha Fabregas dall'inizio, da quando ha iniziato a lavorare. Noi stiamo parlando di Cesc Fabregas, che è un predestinato. A 17 anni era titolare nell'Arsenal, a 21 capitano di una delle squadre più forti d'Europa. Lui ha un'idea di calcio molto precisa e acquista calciatori che siano consoni alla sua idea di gioco. Se noi analizziamo il Como, pensiamo, allora ti faccio qualche... Ramon, 23 anni, non è nel giro della nazionale spagnola. Hanno preso Chalobah, 27 anni, due presenze, tre in nazionale inglese, non so quanto tempo fa. Couto, Ian Couto, il terzino destro, che secondo me è bravo, due presenze in nazionale brasiliana due anni fa. A metà campo hanno Perrone, sì, preso dalla Spalma, squadretta della Liga, che diventa il regista, il giocatore di riferimento, e anche lui non è nel giro della nazionale argentina. Da Cugna, peggio ancora, Da Cugna faceva panchina nel Nizza
10: e faceva l'ala destra, Remo, faceva l'ala destra nel Como quando faceva fatica a restare in Serie B, se ricordo bene.
9: Esatto, per dirti, no? Quindi lui ha questa idea, cioè giocatori consoni alla sua idea di calcio, e sono tutti giocatori. Se tu riparagoni all'Inter, l'Inter ha preso Spence, non gioca titolare, ha giocato i mondiali con l'Inghilterra, e c'hanno giocatori come Akanji, come Bastoni, come Stones, che ha giocato 100 partite nazionali inglese. Ecco, la forza del Como è la scelta dei giocatori consoni alla loro manovra, al loro gioco. Questo, insomma, è il grande merito di Fabregas, perché anche quest'anno alla fine ha speso una sessantina di milioni, ne ha incassati una ventina, cioè non è che ha fatto, capito, rispetto a tante squadre. Il problema è che entrano in quella squadra, si integrano tutti, sanno esattamente cosa fare, ed è una squadra bella da vedere, perché questo alla fine...
10: E diciamo che quello che poteva sembrare una... Allora, io, se ricordo bene, il primo anno di Serie A il Como ha comprato, proprio seguendo questa logica, senza fare follie, e ha pagato perché è arrivato decimo, si è salvato tranquillo giocando, tra l'altro, che non guasta, un gran bel calcio. Dall'anno scorso ha speso di più, però per quasi tutti i giocatori il valore del cartellino è lievitato, poi, nel senso che quando poi spendi una decina di milioni per un giocatore di prospettiva che fa bene, quando lo rivendi la cifra è davvero molto più alta, e non sono due o tre casi isolati. Adesso...
9: Assolutamente, ma pensa a Nico Paz, viene dalle giovanili del Real Madrid, cioè ed è Nico Paz, il futuro 10 dell'Argentina è lui, cioè. Questa si chiama competenza, si chiama attenzione, si chiama conoscenza del mercato e conoscenza dei giocatori che hanno qualità, perché il Como è piena di giocatori che hanno qualità. Cioè, se poi pensi al loro modo di giocare, ti dico, presi uno per uno, i difensori, te l'ho detto, non c'è un difensore a livello mondiale, ma come gioca il Como, che gioca stabilmente nella metà campo avversaria, la difesa è talmente poco sotto pressione che alla fine è stata una delle difese meno battute del campionato.
10: La

0: a leggere il gioco. È un giocatore che non è un fulmine di guerra, ma è intelligente. Io lo paragono per certi aspetti a Troilo. Nel breve non può essere un fenomeno, però una lettura del gioco, una capacità di capire dove arrivano i palloni che compensa questa mancanza. Per me Diego Carlos può giocare tranquillamente in una difesa 4. Chiaro che il discorso è sempre la coppia, cioè alternato con uno che abbia caratteristiche complementari. Io non credo che questa torni indietro, e io temo che si andrà avanti, si andrà avanti con la difesa con i tre centrali e i due terzini che fanno i quinti. Però ad esempio, visto che stiamo parlando, Marco, della partita del Como, loro giocano con una punta, Dovikas o Ken.
1: Sì.
0: Nico Paz gioca fra le linee.
1: Sì.
0: Se tu giochi con cinque difensori, uno che deve per forza schermare Paz, tu hai già sei giocatori su 10 dedicati esclusivamente alla fase difensiva. Quando riparti, con chi riparti e cos'hai?
1: Tra l'altro, correggimi se sbaglio, Remo, adesso vado a memoria, attendo correzioni in diretta. Allora, l'anno scorso il Parma al Como non ha fatto gol, cioè l'ha limitato bene, nel senso che il Como ha fatto fatica col Parma, soprattutto all'andata. Però di gol contro il Como andiamo indietro a Bonny, secondo me, al gol di tacco a Como. Ecco.
0: Sì, perché l'anno scorso 0-0 e 1-0 per loro, giusto? Allora, la differenza sai quale può essere quest'anno? Che abbiamo dei giocatori più rapidi.
1: Sì.
0: Chi è più forte in progressione, Touré, chi è più forte nel breve come Romero. Questa, visto che sappiamo che ci toccherà difendere bassi, potrebbe essere la nostra arma a Como. Loro difficilmente con due difensori, Chalobà e Ramon, che sono 1,93-1,94, possono permettersi di giocare a 50 metri dalla porta contro giocatori rapidi. Quindi questo aspetto secondo me potrebbe essere una chiave per far qualcosa di buono. Poi è ovvio che loro hanno talmente qualità, di Aosta facendo quello che faceva quando è arrivato prima dell'infortunio. Quindi dopo è dura, perché i loro giocatori ce li hanno.
1: Allora, ti chiedo questo commento, messaggio molto diretto, molto sintetico, ma che possiamo dire che il Parma è all'opposto del Como su tanti aspetti?
0: Purtroppo sì. Perché il Como si è dato la pazienza di costruire su un'ossatura e su giocatori che una volta entrati nel sistema di gioco ne sono rimasti parte integrante e loro muovono, hai visto quest'anno, due, tre pedine, Liberali che farà alternativa a Nico Paz, Chalobà che farà il centrale, però da Cunha, Perrone, Baturina, Jesu, sono tutti lì.
1: Sì.
0: Il Parma ha fatto, come ha detto, è il contrario. Noi abbiamo sventrato i giocatori che davano garanzie, perché Cercati era una garanzia, vabbè, Suzuki, secondo me Corvi farà il suo e ho fiducia, ma cambiare Pellegrino è quello che ti condiziona il gioco, perché uno come Pellegrino ha delle caratteristiche talmente particolari che ribaltarle da un anno all'altro con un giocatore molto diverso come Romero, ragazzi, ci vuole del tempo. Cioè, non è che schiocchi le dita e la tattica viene fuori e metti in condizione. Romero, primo tempo della partita scorsa, ha dettato 3-4 volte il passaggio in profondità, non è mai arrivato. Perché la qualità in questo momento del Parma centrocampo è quella.
1: Io
0: e noi dobbiamo formare lui con le caratteristiche che ha.
1: L'ultimo passaggio in profondità l'ho visto fare a Bernabé contro il Cagliari.
0: Bravo.
1: Quando ha perso palla Fazzini e ha lanciato Touré dopo un quarto d'ora circa. Poi Touré ha calciato male, poteva far meglio. Ecco, poi dopo effettivamente non ne ho più visti.
0: Esatto, ma è un dato di fatto. Io ti dico sempre, no, Marco, che le opinioni sono tutte rispettabilissime, assolutamente, però poi ci sono dei dati. Se tu vai a vedere l'anno scorso, io ad esempio non amo molto la classifica gli assist, gli assist dipende a chi li fai.
1: Certo.
0: Perché se tu dai la stessa palla a Haaland o a Tutino, con tutto il rispetto, Haaland te la caccia in buca, Tutino no, ma la gol gliel'hai data.
1: Certo.
0: Nelle occasioni da gol create dal Parma l'anno scorso, sai chi è il giocatore che ne ha create di più? È Bernabé con 6 palle gol costruite. Cioè, capito? È quello. Cioè, in questo momento non siamo né carne né pesce. Non ci siamo adeguati ancora alle caratteristiche dei nuovi giocatori.

0: e lo stiamo pagando perché stiamo creando veramente poco.
1: Allora Remo, questo è un messaggio che riguarda il tecnico Matteo da Roma. Ciao, è vero che il calcio è imprevedibile, ma siamo onesti, questo Parma non ha speranze contro il Como anche se hanno la Champions. Secondo voi, in caso di sconfitte tra Como, Genoa e Inter, questa rischia sempre forza Parma? Matteo da Roma. Beh, una sconfitta tra quelle tre lì, secondo me, ci può anche cascare, non sarebbe un dramma. Il problema è se le perde tutte. Non so, però ti chiedo ragionamento sul tecnico, perché so che è un argomento che, a cui tieni molto.
0: Allora, io lo sai come la penso, Marco, ormai da anni. Allora, il tecnico è sempre capro espiatorio di tutto e purtroppo lo stiamo vedendo a livelli quasi vergognosi. Mi permetto di usare questa parola, cioè grosso tre partite, gente che infila due risultati negativi, è messa sulla... Non è possibile costruire qualcosa, cioè ci stanno insegnando tutti a livello europeo, ci stanno insegnando gli inglesi che hanno 10 volte più soldi di noi. Pensa al tempo dato a Klopp, dato ad Arteta, lo stesso Iraola che adesso è a Liverpool, primo anno al Bournemouth, ha vinto la prima partita, la nona partita. In Italia quanto sarebbe durato? Per me questa, che ha un gioco che non è certo il gioco che piace a me,
1: e l'hai
0: perché
1: sempre
0: per
1: detto,
0: l'amor di Dio, ci siamo molto lontani. L'anno scorso Marco ha fatto le nozze coi fichi secchi. Merita di giocarsi questa stagione probabilmente con quello che è successo negli ultimi due anni. Ci siamo accorti che abbiamo una rosa lacunosa e a gennaio sono due stagioni che ci mettiamo le pezze. Pellegrini e Ondrejka due anni fa che ci hanno di fatto salvato, e l'anno scorso Strefezza e Nicolussi che hanno dato quella qualità che mancava. Io la penso così, poi lo so che se perde tre partite...
1: Ho ricevuto messaggi sabato che non mi sarei immaginato dopo...
0: Ma quante volte, Marco, in trasmissione diretta live, dopo una sconfitta arrivano i messaggi, ma non capisce niente, va cambiato... Cioè, ragionando di pancia si va purtroppo poco lontano. Anche perché poi se ti guardi in giro, cioè chi c'è? Cioè chi è che viene a darti la svolta? Bielsa, io il nome ce l'ho presto, però.
1: Allora scrive il Cagno, il nostro amico Cagno, credo che al momento davanti comprare giocatori che vuole, ti leggo un po' di messaggi, tu prendi appunti, facciamo così.
0: Vai.
1: Credo che al momento comprare giocatori che vuole allenare lo facciano solo Roma e Como. Saluti al mio fratellone Remo. Ciao Cagno, un abbraccio forte. Grande Marco, mitico Remo, non paragoniamo il Como al Parma, per favore. Abbiamo un proprietario che sarebbe, no beh, non esageriamo. Avete letto l'iniziativa del presidente che ha offerto i biglietti in tribuna per stasera ai tifosi storici? Qui non viene fatto nessun messaggio di ringraziamento e saluto per Angelo Manfredini. Rendiamoci conto, non parliamo di questioni tecniche, perché se no addio. Un abbraccio anche a Angelo Manfredini, che abbiamo sentito tante volte, anche pochi giorni fa qui. Tutto vero, ma significa soprattutto avere tanti soldi da spendere, cosa che qui non abbiamo, scrive Andrea 68. C'è già un no, ma so perché mi dici no. Considerando che abbiamo preso tre gol da fuori area le ultime tre partite, visibilmente perché non si è pressato il portatore al di là dell'estensione poi limitata di Corvi, si rende indispensabile schierare Siero sin da subito davanti alla difesa. Stefano, è interessante questo discorso, l'ho notato anch'io. Il Parma oltre ai tre gol presi da fuori, gli avversari hanno preso anche dei pali quest'anno. Cioè, siamo a 5 o 6 legni.
0: Dentro, ecco, centralmente più di prima.
1: E Siero davanti, serve davanti la difesa a questo Parma? Serve subito?
0: Lui è un metronomo classico e in più, nonostante abbia una trentina d'anni, lui ha esordito nel nazionale svizzera due anni fa. Quindi a me fa pensare che sia un giocatore che sta evolvendo in questo periodo, per cui per quello che si è visto l'ultima partita ci sta. Però lo sai come funziona. Romero, visto a Torino con la Juve, sembrava avessimo trovato Crespo. L'hai visto domenica, nemica in centravanti, e se ci aspettiamo i gol da lui sarà un problema. Cioè, sul discorso di Andrea sono totalmente d'accordo ed è una cosa, secondo me, sbagliata completamente. Essendo il primo che paga l'allenatore, deve avere voce in capitolo importante in campagna acquisti. Ed è vero, Gasperini lo fa, Fabregas lo fa, Conte e Allegri lo fanno. Pensa, ti ricordi tu Capello? Capello, e non gli prendevi tutti quello che voleva tutta l'estate. Io mi ricordo Davids da Roma che lo voleva, ai Devatotti, Battistuta, cioè c'è una squadra da Cine. Il problema è che una volta, fino a pochi anni fa, in Inghilterra i Ferguson erano manager. Cosa voleva dire? Facevano loro il contratto ai giocatori e li compravano loro. Campo d'allenamento ci andava il coach. Cioè loro pagavano di prima persona, ma compravano i giocatori loro e facevano i contratti. C'è una bella differenza. Qua i direttori sportivi rimangono a galla sempre. Adesso, per l'amor di Dio, Paratici a Firenze ne ha fatte di tutti i colori. Cioè, eppure sono lì e salta grosso, Italiano non va bene e Paladino non va bene, quell'altro, cioè, capito?
1: Situazioni. C'è questo articolo oggi sul del nostro amico Della Valle da Bologna sulla Fiorentina, che dice: grosso a Paratici, non me la sento, se mi vuoi bene esonerami. Ecco perché la Fiorentina gli vuole fare causa. Siamo a questo livello. Certo che se c'è un alone così sulla stagione di una squadra andiamo bene. Allora, qui mi chiedono direttamente se la nostra vicepresidente interessa il calcio. Allora, io non so, ma adesso o mi sono perso qualcosa o secondo me il Parma non ha una vera e propria vicepresidente, l'unica è Elena Boa, che è nel CDA, ecco. Forse ho sbagliato, quindi non lo so,
0: ma non ho proprio idea.
1: Ma comunque io direi che di persone che seguono ce ne sono abbastanza, c'è un amministratore delegato, c'è un direttore sportivo, ci sono vari, insomma, se non tutti sono iperferrati sul calcio, fa lo stesso, anzi ci sono tante questioni a livello aziendale da seguire, per cui insomma
0: contento per Gigi Apolloni che abbia un ruolo, perché è una persona competente, capace e al tempo stesso rispettosa e umile, perché Gigi secondo me è una persona straordinaria, per cui quello secondo me è un bel acquisto.
1: Allora, messaggio qui, poi tra poco Remo ti devo purtroppo salutare perché ho una scaletta ricchissima. Bravo Remo, nel calcio ci vuole pazienza, soprattutto quando hai cambiato molto e hai dei giovani. Comunque credo che quando rientrerà Bernabé lo svizzero a pieno regime vedremo cose discrete, ci scrive Gianluca. Paratici ha fatto danni invece anche in Inghilterra con il Tottenham, verissimo.
0: Certo, assolutamente.
1: Direi che insomma ci siamo, insomma,
0: Però è sempre lì,
1: Remo, abbiamo detto tanto, non tutto, abbiamo insomma tutta una stagione davanti da commentare insieme, ti aspettiamo
0: da
1: noi.
0: Con molto piacere.
1: Ciao,
0: lavoro, alla prossima.
1: Ciao. Allora, pausa, ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo, andiamo a Como.
2: Palla in tribuna.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
1: Ho tantissimi messaggi qui con noi, che qui c'è un ottimo Remo, che tanto ciò che ci sta ascoltando, e quindi mi faccio da portavoce. Qui ci fanno i nomi di Palladino Nicola. Bravissimo Remo, parole sante, insomma un grandissimo consenso. Il Como ha una filosofia buona, ma non si può paragonare con tutte le altre provinciali. Negli ultimi 3 anni ha registrato un saldo negativo di meno 311 milioni e quest'anno ha un saldo di meno 43 milioni, ma ha già obblighi di riscatto onerosi come Candy 40. Il Como acquista, le provinciali vendono. È come paragonare la squadra provinciale Parma Calcio all'epoca Tanzi con il Lecce, il Cagliari di allora, scrive Daniele. Infatti io mi sono soffermato molto anche sul primo anno di A, perché lì in realtà il discorso di mercato era diverso, ma il progetto funzionava, quindi c'è da dire che l'aspetto interessante secondo me, lo sliding door del momento è stato quello lì. Allora, tra poco andremo a Com, naturalmente, per sentire come funzionano le cose in casa Com. Allora, questa è una considerazione lunga di Bruno, ma intanto me la tengo. Questa considerazione: il Parma è la squadra più giovane del campionato, e come mai non ha nessuna delle caratteristiche delle squadre giovani? Entusiasmo, voglia di rischiare, di prendere iniziative, velocità, aggressività e voglia di farsi vedere, forse a parte lontani. Giocatori giovani come Brisghi, Ordóñez, Troilon, Ndiaye e Sørensen, vedi le sue affermazioni, gli stessi Keita, Bernabé, Dora Romero, Drobnik, Konaté, tutti intrappolati in schemi rigidi e con la paura di sbagliare, che danno sempre la palla indietro per timore. La colpa è nel manico, nell'allenatore, nella mentalità che instilla nei giocatori. Su questo non ci sono dubbi, scrive Bruno. Questo è il parere del nostro ascoltatore Bruno. Allora, adesso andiamo a Como, per la provincia di Como. Nicola Nenci, che saluto e ringrazio.
7: Ciao
1: Nicola, grazie ciao. Per essere qui ciao. Con noi. So che è una giornata molto impegnativa tra Youth League, Champions League, insomma c'è un menù ricco.
7: Sì. Ma sai, ho sentito parlare di palla passata sempre indietro prima della diretta. Ecco, qua è esattamente il contrario, nel senso che è una squadra che va sempre in avanti e dunque ci approcciamo a questa partita con la curiosità di vedere quanto la mentalità di Fabregas possa riuscire ad essere anche in Champions. Non abbiamo dubbi che ci proverà, perché lui sa fare calcio solo in questa maniera, perciò su questo non ci sono dubbi, poi vedremo il livello.
1: E ti chiedo questo: se riavvolgiamo il nastro e andiamo indietro di tre anni e mezzo, vi sareste mai immaginati di essere già lì?
7: Ma noi non ci siamo mai immaginati che potesse succedere quello che è successo ogni volta il giorno dopo, perché insomma, voi capite che stiamo parlando di una situazione assolutamente particolare, strana, io direi unica, no? Perché passare dalla Serie D alla Champions in 7 anni è clamoroso. Certo è che nel momento in cui ci siamo accorti, abbiamo conosciuto bene quali erano le idee di calcio di questa società, di questi dirigenti e di questo allenatore, a un certo punto abbiamo capito che il Como avrebbe fatto strada. Non pensavamo che potesse arrivare in Champions al secondo anno in Serie A, però sicuramente il Como sta dettando calcio in una maniera, vorrei che mi sia consentito di dire, assolutamente speciale, se confrontato su come si fa calcio in Italia.
1: Ah, sì.
7: È veramente un linguaggio diverso.
1: Ricordando che siamo in linea con Nicola Nenci della provincia di Como, che ovviamente seguirà la partita di questa sera, ti chiedo anche, gli ascoltatori quando paragonano le due realtà dicono anche sì, però il Como ha speso un sacco di soldi negli ultimi anni, mi verrebbe da aggiungere, però li ha spesi piuttosto bene. E, da questo punto di vista, cosa ti senti di dire?
7: Allora, io mi sento di dire che nessuno nega ovviamente che il Como ha speso tanti soldi, però voglio aggiungere due elementi a questa discussione. La prima è che a me sembrano molto più investimenti che spese, perché sì, abbiamo giocatori presi a 3-4 milioni, adesso valgono 60 milioni, da Cugna è stato preso a meno di 1 milione, forse 500 mila euro, gli hanno offerto 30 milioni, perciò su questa operazione sono stati molto bravi, perciò stare attenti a capire quanti soldi hanno speso, ma non ne hanno buttati via, questo è vero. E poi dall'altra parte bisogna anche dire che secondo me non hanno sbagliato una mossa, e mosse devo dire anche difficili, nel senso che noi dobbiamo fare un paragone, un ragionamento, no? Se noi dovessimo immaginare una grande squadra, Inter, Milan, Juventus, ma anche diciamo Roma, che avessero fatto un mercato per andare in Champions League 2 anni fa, e gli avessero proposto nomi come Vaie, come Kempf, come D'Acugna, come Perrone, sì, come lo stesso Paz quando è arrivato, probabilmente tifoserie che avrebbero inscenato una contestazione. Perciò, quando si dice che Como ha soldi, ecco, se fossero andati a prendere 4, 5, 6 giocatori che tutti conoscevano, che erano sulle liste taccuini di tutti, spendendo più degli altri, era un tipo di mercato con i soldi. Ma qui sono andati a prendere giocatori che francamente posso dire che non conosceva nessuno, tra virgolette, e perciò hanno fatto delle scelte alternative in cui sono stati bravissimi.
1: L'ultimissima, non ti chiedo ragionamenti sulla formazione sul Parma, perché mancano 4 giorni, c'è di mezzo una varietà così. L'unica variabile che non ha ancora testato Fabregas è il fatto che si giochi dopo un turno infrasettimanale. Le statistiche danno le squadre italiane dal perdere in media 2 punti a perderne 1. Quella che gestisce meglio negli anni è stata l'Inter, il turno dopo la Champions. È una variabile non da poco e soprattutto inedita.
7: È una variabile di sicuro, perché noi siamo convinti, o meglio c'è tanta gente convinta, che questo Como avrebbe potuto addirittura lottare per lo scudetto. Diciamo, possiamo anche tenere aperta la porta e dire potrebbe, però avrebbe potuto sicuramente, mettiamola così, lottare per lo scudetto se non ci fosse stata la Champions di mezzo, che evidentemente è una competizione che assorbe energie fisiche ed emotive.
1: Dunque, esatto.
7: questo aspetto c'è sicuramente. Siamo tutti molto curiosi di capire quanto possa essere pericoloso, tra virgolette, evidentemente, o negativo. Certo, il Como è una squadra che ha veramente una doppia squadra. Anche in questo credo che di questo si parla tanto.
1: Sì, sì, sì.
7: Ma il Como ce l'ha fatta. Cioè, ha dei cambi ormai oggi all'altezza a una doppia squadra e perciò credo che abbia le energie. Dopodiché vedremo se avrà anche quelle energie emotive e mentali per poter... dopo pochi giorni affrontare una prima di campionato che comunque non sarà facile, perché in Italia sono tutte squadre praticamente preparate e non c'è nessuna partita facile.
1: Eh sì. Nicola, grazie davvero per essere stato con noi e buona giornata. Sta già giocando la Youth League?
7: Inizia alle 3, perciò inizia fra 20 minuti.
1: Ok, buona partita e buona serata anche.
7: Grazie.
1: Ciao. Abbiamo avuto, insomma, l'abbiamo vista da dentro questa realtà, che secondo me, per chi ama il calcio, che piace o non piace, è comunque bello provare ad analizzare, per provare a capire, perché se non si provano a capire le cose si ragiona solo con degli steccati, ognuno sulla sua curva, sul suo gradinata, nel suo recinto si va poco lontano. Quindi insomma abbiamo sentito anche delle cose non banali da Nicola, da Como. Qui invece gli applausi per la disamina di Bruno arrivano alla nostra messaggistica. Bruno che ci ha mandato un lungo messaggio prima e lo ringraziamo. Non dimentichiamo che l'anno scorso ci ha salvato anche il Fesch, che è arrivato in gennaio, pescato dal nulla, Roberto da Modena. Questo invece è un altro ascoltatore, vediamo chi è, Antonio credo. È difficile avere pazienza per una piazza molto esigente, il messaggio della società di alzare l'asticella è stato destabilizzante. Sai che un pochino lo penso anch'io, Antonio? Dopo lo chiediamo al nostro prossimo ospite, che sarà Matteo Caselli. Remo, all'inizio della telefonata parlavi del Torino 76-77, allora non so se Remo è ancora in ascolto. Non trovi che comunque il gioco o non gioco sia lo stesso dello scorso anno? Diamogli tempo, ma qualcosa in più questa deve inventarsi. Bart, qui invece Luca suggerisce un pensiero ad Armian, lo farei. Tieni Del Prato nei 3 e uno che nel Parma farebbe ancora la sfigura, persona seria e affidabile. Questo credo che sia un altro Gianluca, relativamente anche alla fascia destra, che se Brisghi non sta bene è un po' sguarnita anche per la prossima partita. C'è Matteo Caselli, ciao.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, qui c'era un messaggio che mi dice... Il discorso della società, parto da qua Matteo direttamente, entriamo nel vivo subito, il discorso estivo di alzare l'asticella che è stato fatto in maniera molto esplicita dalla società è stato un po' destabilizzante forse, è presto per dirlo? È vero? Cosa ne pensi?
8: Secondo me è presto per dirlo, forse non era particolarmente, non lo so, non è stato particolarmente preparato con chi guidava la squadra, nel senso che un conto è enunciarlo e un conto è condividere con chi guida la squadra una strategia per alzare la sticella. Quello che mi fa essere preoccupato adesso è che la strategia o era un po' superficiale o non era particolarmente condivisa, perché non è arrivata la terza giornata.
1: Che stato d'animo dopo queste prime 3 partite? Sei tra quelli che si è già fasciato la testa, tra quelli che è paziente? Non lo so, dimmi come stai te.
8: Ma io sono uno di quei tifosi che soffre e che non gode mai quando le cose vanno male, nonostante ogni tanto passi fra di noi insomma, specialmente per chi come me fa il tifoso, appunto. Delle volte quando ti dici, vabbè, le cose vanno male perché dimostrano una teoria che avevo prima, ci sia un po' di. Ma invece io, anzi, sono un po' di volte che faccio fatica ad andare a commentare nelle live degli Esprì la stasera, perché mi dispiace a me commentare una squadra che perde. Il problema è che non è tanto perdere. Cioè, se Parma avesse perso 3-0 le prime tre partite di campionato, provando a giocare in una maniera diversa, e alla quinta giornata l'allenatore ci avesse detto: ragazzi, io ci ho provato, ci ho messo tutto, ho investito un mese e mezzo di preparazione, ho messo la squadra in maniera diversa, ho cercato di impostare il gioco in maniera diversa, è andata male, torniamo al punto dell'anno scorso, io penso che forse io sarei stato meno preoccupato, e forse anche lo stadio, le persone che vengono nelle partite con me avrebbero anche capito. Il problema è che abbiamo smesso con la Sampdoria di provare a fare qualcosa di diverso, cioè ci è bastato perdere un'amichevole a luglio, e da lì in poi abbiamo ricominciato, abbiamo abortito la cosa principale che volevamo fare, che era la difesa 4, siamo tornati piano piano ad essere quello dello scorso anno, messi in campo allo stesso modo, con giocatori diversi, mordente diverso, e quindi non al punto dello scorso anno, ma molto più indietro di quello dove eravamo lo scorso anno, ed è per questo che sono un po' preoccupato.
1: È più difficile salvare questa squadra o quella dell'anno scorso, secondo te?
8: Non lo so. Mettiamola così. Io penso che la squadra, le squadre non sono figurine. Quindi non è che ci sono squadre con figurine, con grandi nomi che falliscono clamorosamente, e squadre dove ci sono tutto tranne che le figurine che fanno molto meglio di quello che ci si aspettava. Io penso che questa squadra abbia le potenzialità di fare almeno il campionato dello scorso anno.
1: Hai detto almeno, eh?
8: Almeno, ma basterebbe quello dello scorso anno. Io poi vengo dalla campagna, ho origini umili di cui vado molto orgoglioso, e mi ricordo, insomma, che Parma è stato, quando ero giovane, quello che andava in giro per l'Europa a fare grandi successi, ma è stato anche per tantissimi anni quello che ha visto mio padre quando andava a Vicenza, quando andava a Udine. Quindi io non ci vedrei nulla di male se la nostra dimensione rimanesse quello dell'Udinese per sempre, perché potrebbe essere anche questo il nostro nuovo modo di essere. Il problema, secondo me, è che in questo caso l'allenatore, che secondo me l'anno scorso ha fatto molto bene, mi sembra che abbia molta confusione in testa, che questa confusione in testa che ha l'allenatore si trasmetta pari pari a una squadra che mi sembra proprio una squadra spaventata, ed è questo che mi fa essere preoccupato, non tanto un punto in tre partite, perché faccio fatica a vedere qualcosa di diverso, e che quello che si sta cercando di ripresentare non si può ripresentare allo stesso modo, perché i giocatori sono diversi.
1: Allora, questa deve rimanere, scrive Sergio, fino alla fine, ma qualche tiro in porta da fuori area sarà possibile vederlo prima della fine del campionato? Ti chiedo un commento però prima sulla prima parte del messaggio, perché è un tema questo, eh? Cioè, se guardiamo solo i messaggi che arrivano qua, poi dopo c'è il mondo virtuale, il mondo reale.
8: Guarda, io... c'è una squadra di cui ero innamorato. Quando è andato via Nevio Scala ho pensato: ma come sarà il mondo dopo che è andato via un allenatore che mi ha fatto divertire così tanto? Quindi io, da lì in poi, tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Parma, e anche grandi campioni, insomma, siamo in un'epoca in cui tutti sono importanti ma nessuno è fondamentale. Sono tutti, si può sempre fare meglio. Per me l'allenatore deve rimanere fino alla fine del campionato se è capace di dare a questa squadra una fisionomia. Quella dello scorso anno era bella? No, era brutta, secondo me tendenzialmente sì, ma i risultati parlavano per lui. La fisionomia di quest'anno è bella, direi che voglio sfidare qualcuno a dire che sia bella, è brutta sì, e i risultati non parlano per lui. Quindi se i risultati parleranno per lui, io sono il primo a dire che, come lo scorso anno, i risultati sono quelli che ti fanno giudicare l'esito di una stagione. Ad oggi il Parma gioca peggio dello scorso anno e ha risultati peggiori dello scorso anno. Io mi auguro, perché io non... E da qua alla quinta giornata, che sarà il momento in cui si farà volenti o nolenti un bilancio, il Parma faccia qualche punto e che faccia vedere semplicemente la possibilità di fare tre passaggi consecutivi nell'area, nel centrocampo avversario. Per me sarebbe già qualcosa, sempre perché vengo dalla campagna.
1: Se veramente il problema è l'allenatore, scrive Roberto, non vedo il problema, si esonera, poi vedremo se un altro ci salta fuori. Con questa rosa, d'altronde, ne abbiamo cambiati sei in sette anni, i problemi sono altri. Altro messaggio... non cambierei mai il progetto del Parma con quello del Como. Il progetto del Como è basato solo sul patrimonio del suo proprietario, che se abbandonasse Como cadrebbe giù tutto. Il progetto del Parma è un progetto sostenibile e duraturo indipendentemente dalla presenza o meno di Kraus. A Parma con i progetti come quello del Como siamo praticamente falliti 2 volte in 20 anni. Saluti da Beppe. E ti chiedo un commento, poi ti dico la mia.
8: Ma io non so se fossi io fossi un tifoso del Como, mi divertirei di più o di meno. Sicuramente mi divertirei di più allo stadio. Ciò detto, sono 2 cose secondo me che non si possono nemmeno neanche lontanamente mettere sullo stesso piano. Stiamo parlando della proprietà del Como è di una delle famiglie più importanti del mondo, più ricche del mondo. Cioè, noi non, con tanto che Kraus ha investito tanto nel Parma, bene o male, ognuno di noi si è fatto un'idea, non ha comunque le potenzialità che può avere quella famiglia. Quindi, cioè, eviterei di. Cioè, non è comparabile, quindi se perdiamo tempo. A me piacerebbe, sinceramente, che il Parma, oltre a garantirmi quello che mi ha garantito negli ultimi 2 anni, cioè vedere grandi giocatori al Cardini, ogni tanto mi facesse divertire. Poi devo scegliere di divertirmi e poi rischiare come è successo con Pecchia, perché ricordiamoci, io con l'anno di Pecchia finito male, a Napoli abbiamo fatto una partita memorabile, abbiamo perso, ma era stata memorabile. È anche vero che si potrà trovare il modo per giocare dignitosamente e salvarsi con tranquillità. A me basterebbe quello.
1: Sì, io posso aggiungere che è vero, allora se sparissero in un istante, non è i proprietari del Como, il parco giocatori del Como in questo momento credo che di fronte anche a qualche cessione importante garantirebbe dei livelli di bilancio più che accettabili, e ricordiamo che il Parma ha chiuso il primo bilancio quasi in pareggio l'anno scorso, quindi non è che qui poi si sono portati a casa dei bilanci scintillanti negli ultimi 5 anni, anzi non è che è costato 0 al Parma, e tantomeno ha chiuso dei bilanci con dei più giganti. Vediamo quest'anno, ecco, come potrebbe essere.
8: No, diciamo che la variabile economica negli ultimi anni è una variabile che conta per la nostra società. È evidente che negli ultimi 3 anni è una variabile che non conta per chi vive al Como, nel senso che è l'unica squadra che investe più di Inter e Milan, e quindi è proprio una dinamica
1: completamente diversa. Parma era partito
8: diversa.
1: Alla Como, Matteo, come spese?
8: Sì, era partito anche ereditando una parte di investimenti che gli erano rimasti da investire e da saldare. Faccio solo l'esempio, il pagare Roberto Inglese, i soldi che si decise di pagarlo, sicuramente non fu una scelta di Kraus, anzi l'ultimo anno di Serie A fatto da una proprietà che ci ha regalato le emozioni più grandi della mia vita, perché io mi ricordo sempre l'emozione di Spezia, è un'emozione che racconterò a mia figlia. Era anche vero che ha lasciato un conto da pagare a chi è venuto dopo, anche facendogli pagare il Parma molto poco, evidente, no? Ma gli errori di Kraus dei primi anni della gestione Kraus sono evidenti a tutti. Poi però quella stagione lì è finita, è evidente. Da 3 anni a questa parte stiamo parlando di un altro tipo di stagione, una stagione in cui bisogna cercare di fare, come si dice a Parma, almeno su e su. E negli ultimi 2 anni non si è fatto su e su. Si è recuperato un po' dell'investito negli anni precedenti. Ma se si giocasse bene e ci si divertisse,
1: tu saresti contento.
8: A me basterebbe, a me piacerebbe divertirmi. Io l'anno scorso non mi sono divertito.
1: Anche perché non vai allo stadio coi bilanci in mano, cioè poi guardi una partita, no?
8: Esatto, a me mi interessa Silly. A me interessa passare un bel pomeriggio e divertirmi, perché il calcio per me è quello. L'anno scorso non mi sono divertito, ma è anche vero che questa squadra aveva mordente, grinta, passione, e andava oltre delle difficoltà, e i risultati parlavano per lei. Quest'anno, se qualcuno ha visto passione, grinta, determinazione, io non l'ho vista, la stessa dello scorso anno, i risultati non parlano per lei, e poi vedo un gran casino. Io vendo cose, però quando vedo Ordoñez fare il play, non l'ha obbligato il dottore a far fare il playmaker a Ordoñez domenica, anche se non c'erano Caviglia e Bernabé. Quando vedo Bernabé contro il Cagliari fare l'esterno largo largo a destra, non è stato un obbligo del dottore. O fare Troilo il centrale oggi a sinistra, quando e metterci Carlos sceso dall'aereo 2 giorni prima. Cioè, tutte queste cose mi fanno pensare che anche chi la squadra un po' di casino adesso ce l'abbia, e questo mi fa preoccupare.
1: E poi vabbè, siamo alla terza giornata, chissà. Matteo,
8: c'è il tempo, ragazzi, c'è il tempo per fare di meglio, speriamo che lo si faccia.
1: Fuori c'è brutto tempo e Ciao Matteo, grazie. La prima chiacchierata dell'anno, poi ti rompiamo le scatole tra un po'.
8: Io molto volentieri, vi aspettiamo lunedì sera alle 21:30 sul nostro canale per parlare della partita. Dopo l'analisi di TV Parma. Esattamente dopo l'analisi di TV Parma. Ciao a tutti.
1: Ciao. Allora, messaggio Italo: più facile che un cammello passi attraverso la curna di un ago che i crociati passino attraverso il Senigallia. A Parma un bacino di utenza minimo, occorre tenerlo presente, vedi Piacenza, vedi Reggio come sono messi. L'autosostentamento è necessario, tutto verissimo, il Parma ha una posizione debitoria netta tra le migliori della serie e questo va considerato in un'ottica di evoluzione anche sportiva. Si sa che noi tifosi vogliamo solo vincere, ma non dimentichiamocelo. Questo Italo, che è un messaggio molto puntuale, quello che ci ha mandato. Lasciatemi dire che il DS del Com è assolutamente un genio, Ludi, se non sbaglio, Davidone. Fate come me, pensate sempre in negativo, prendere le partite, così quando si vince la gioia è doppia, quando si perde, beh, tanto l'avevo detto. Comunque in Serie B si vedono anche delle belle partite, ovviamente queste sono battute, si ride per non piangere. Io preferisco un presidente che tifa la propria squadra e ci mette dei soldi che uno che cerca solo di succhiare la linfa. Penso che l'allenatore questa aveva sempre avuto in mente il 4-3-3, però visto che l'anno scorso si doveva salvare ha sposato la tattica più difensiva. Anche quest'anno avrebbe voluto fare 4-3-3. Il problema è che la società non gli ha preso i giocatori per poterlo fare. Allora questo non lo so perché non entro nella testa dell'allenatore e su questo non si è mai espresso in maniera esplicita. Devo dire che l'Arsenal gioca col 4-3-3, i movimenti possono essere anche molto difensivi perché l'Arsenal si difende tanto quando vuole, quindi è vero, non sei obbligato a giocare a 5, probabilmente l'unico modo per salvarsi l'anno scorso era questo e a quanto pare è corso ai ripari in questo senso, cioè gli uomini per stare tranquilli col 4-3-3 non ce li ho e quindi gioco così, però faccio un po' come quando Dan Peterson faceva il wrestling, sono dialoghi immaginati, no? E non sappiamo poi se la pensi veramente così. Ci fermiamo, pausa, poi c'è Giuseppe Milano.
2: Palla in tribuna.
5: Baganza Farmacie, a Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
1: Buongiorno Alessandro, ciao di nuovo Palla in Tribuna, ci scrive Alessandro: credo che anche quest'anno il Parma si salverà tranquillamente, ci vorranno almeno una decina di partite di assestamento, non sono d'accordo sul dire che stiamo andando peggio dello scorso anno perché abbiamo sempre un punto in 3 partite. Con questa politica la favola Com quanto durerà? Io preferisco il progetto Parma che a lungo pagherà di più. Abbiamo uno dei migliori settori giovanili italiani e costa come la prima squadra, scrive Vito. Roberto, non so qual era il messaggio giustissimo, però così noi tifosi crociati abbiamo lo scotto dei fallimenti, ecco perché guardiamo con interesse plusvalenze e bilanci, ma il tifoso chiede di fare più alla squadra e di gioire di più durante la stagione. Gaetano da Bari. Tutte considerazioni interessanti quelle che ci arrivano. Lo stesso che Rubini voleva prendere gli esterni ma non ha trovato occasioni plusvalenziali, ci scrive quest'altro ascoltatore. Tra poco avremo un nuovo ospite con noi. Chicco, il problema nasce dalla scelta dell'allenatore da parte della società. È vero che abbiamo cambiato tanti allenatori, ma sempre scelte azzardate, come se non fosse la scelta primaria. Lo ammette Cherubini quando ammette scelta di rottura. Credo che un progetto così di giovani talenti avrebbe bisogno di allenatori che abbiano esperienza sul tipo di gioco che vogliono fare. Quindi anche noi non abbiamo mai visto il vero potenziale dei nostri giovani. Sicura che se scambiamo gli allenatori di Parma e Como si invertirebbero i risultati. Beh, adesso il Como c'è una bella rosa, però non lo so, c'è il discorso che diceremo, Fabregas ha avuto la bravura, la fortuna di avere un club che gli ha preso i giocatori al posto giusto, nel senso che ha i giocatori per fare il suo gioco. Per ora tutto è riuscito molto bene. Se fallisse questa stagione, agli annali resterebbe comunque una squadra che ha fatto un calcio davvero bello, divertente, che insomma data in Champions, dalla D alla Champions, un percorso brevissimo. Questo è il nostro amico Luca che ci manda la designazione Como Parma. Allora, lunedì alle 18:30, cioè, poi c'è una lunga serata su 12 TV Parma, c'è la Radio Cronaca in diretta qui su Radio Parma. Giuseppe Mucera di Palermo sarà a dirigere la partita. Grazie Luca per il tuo messaggio. Vediamo, adesso ci state scrivendo in tanti, quindi tutto fa davvero brodo. La mentalità di un allenatore fa sempre la differenza in campo, ci scrivono. Altro messaggio relativamente al confronto anche tra Parma e Como. Vediamo come andrà a finire. Allora, io vi ricordo che il palinsesto cambia un pochino, visto che si gioca lunedì. Domani resta al suo posto Pale in Tribuna, come sempre alle 14, a seguire poi andiamo direttamente al lunedì con la Radio Cronaca 18:15, la partita inizia alle 18:30, appena finisce la Radio Cronaca poi si va in diretta con un misto tra diretta live e Bar Sport, che un pochino si danno il cambio in una serata particolare quando si gioca a lunedì. Riaccadrà il lunedì più avanti, adesso vado a memoria, però c'è il Torino a lunedì, c'è l'Atalanta a lunedì, quindi sono serate un po' particolari. Qui è un messaggio di Roberto: come si fa a fare un 4-3-3 con questa rosa? È assurdo, se uno ne sa appena di calcio, senza esterni offensivi. Questo è il messaggio di Roberto, che insomma condivido. Per ora non sono emersi i giocatori che possono fare questo modulo, ecco, soprattutto in attacco. L'unico giocatore da tridente offensivo è Almqvist, dall'altra parte o comunque un altro su un'altra fascia si fa fatica. Vedo che l'ultimissima della Gazzetta dello Sport è che Romano, il centrocampista, lo collego al Parma perché ha fatto gol contro il Parma, ha scelto la nazionale italiana, c'è l'ok della FIFA, quindi questo diciamo è un acquisto per la nazionale. Poi non sappiamo se possa essere già da nazionale, perché ha giocato 3 partite in Serie A, quindi anche qui in Italia c'è spesso questa cosa che uno fa bene 5-6 partite ed è subito un fenomeno, però diciamo così è un'opzione in più per il centrocampo degli azzurri. Io ringrazio davvero tutti quelli che ci hanno scritto e seguito, oggi siete stati tantissimi, grazie a Remo, Matteo Caselli, ma anche Nicola Nenci da Como, perché hanno animato il dibattito sul momento del Parma, sul Como, sulle prospettive della partita di lunedì. Tra poco inizia la conferenza di presentazione di 2 giocatori del Parma. Al Tardini si parla di Simone Ghidotti, che sulla carta è il terzo portiere crociato, ma c'è anche Diego Carlos, e poi c'è il momento meet and greet. Adesso il meteo non è felicissimo, quindi non so in quanti girano per la città, soprattutto se il traffico permette ad arrivare in orario al Tardini, però per il meet and greet c'è un po' più di tempo. Sulle conferenze di Ghidotti e Diego Carlos poi naturalmente vi daremo news nel corso dei notiziari di 12 TV Parma, nei TG Sport e poi domani eventualmente anche qui a Palle in Tribuna. Finisce qui la puntata di oggi, come sempre in regia un grazie gigantesco a Simonetta Collini, tutti quelli che ci hanno scritto e seguito. Se non ci sono più messaggi vi saluto e arrivederci a domani, ciao ciao.
2: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti. Radio Parma. Anche quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
9: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
10: Sono le 15:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
1: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è il meteo. Parliamo della nuova allerta temporale che interessa il parmense fino alla mezzanotte di oggi. Previsti rovesci soprattutto nel pomeriggio, più interessata la zona est dell'Appennino, ma sono attesi temporali anche in pianura. Temperatura in ulteriore calo. La cronaca, i carabinieri di San Pancrazio hanno denunciato un 45enne per una truffa ai danni di un'azienda alimentare locale. Si è presentato presso la ditta a bordo di un furgone riferendo di essere un incaricato di un noto marchio di spedizioni. Ha caricato merce per 15.000 euro, rassicurando i presenti che un altro furgone della stessa ditta sarebbe passato in un secondo momento per ritirare i prodotti rimanenti. Alcuni giorni prima aveva contattato al telefono l'azienda fingendosi un addetto alle spedizioni del noto marchio, ottenendo così i dettagli della spedizione. L'amara sorpresa qualche ora dopo, quando il vero incaricato si è presentato in azienda lamentando la mancanza della merce pronta per il trasporto. Il sociale: dal 22 settembre al 20 ottobre si potrà fare domanda per il bando affitto 2026, un contributo per aiutare a pagare l'affitto rivolto a chi vive in locazione nei comuni di Parma, Colorno, Sorbolo Mezzani e Torrile. Possono partecipare le famiglie con un ISEE fino a 8.000 euro, il cui affitto annuo pesi per almeno il 25% sul reddito del nucleo familiare. La domanda si presenta online tramite la piattaforma della Regione con SPID o carta d'identità elettronica. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo sportello multifunzione casa in strada Garibaldi 46 oppure telefonando allo 0521 215 215. La salute: dare ai luoghi di cura un volto accogliente con piccoli gesti che in un momento di fragilità cambiano le cose. Da questa idea nasce il progetto che porterà volontarie e volontari nei CAU, i centri di assistenza e urgenza di Parma e Vaio, per stare accanto alle persone durante l'attesa, offrendo ascolto, orientamento e supporto. Il progetto è stato presentato nella sala Truffelli di CSV Emilia. L'economia: il gruppo Chiese annuncia i risultati finanziari del primo semestre 2026, registrati ricavi pari a 1,89 miliardi di euro, sostenuti in particolare dallo sviluppo dell'area delle malattie rare e dal portafoglio di terapie inalatorie a tripla combinazione. Gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno raggiunto i 426 milioni di euro, pari al 22,5% dei ricavi. La cultura: la Fondazione Magnani Rocca sta per aprire la mostra su Man Ray, la più completa mai realizzata sull'artista statunitense in Italia. Dal 12 settembre al 13 dicembre, nella Villa dei Capolavori, l'esposizione riunirà oltre 250 opere tra fotografie, dipinte, oggetti, sculture grafiche, libri e film. Lutto a Berceto per la scomparsa di Don Giuseppe Bertozzi, aveva 89 anni, era rettore del santuario della Beata Vergine delle Grazie e parroco del paese. La salma è esposta nel Duomo di Berceto, dove domani alle 20 si terrà la veglia funebre, venerdì alle 15 il funerale presieduto dal vescovo Enrico Soli. Lo sport: il calcio, questa sera debutta in Champions League il Como, prossimo avversario del Parma in campionato, gara fissata lunedì alle 18:30, da valutare le condizioni di Brisghi, infortunato durante la gara con il Monza. Bernabei invece alle prese con un affaticamento muscolare, ma potrebbe recuperare. È tutto per ora, a più tardi.
10: Radio Parma 102-104, giornale radio.
11: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
12: Faccio occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
13: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
14: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
15: Radio Parma, la radio siamo noi.
16: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
17: C'è già buio, cioè vi rendete conto? Ieri sera alle 6:30 c'era buio. Io queste cose non le posso sopportare. No, vabbè, sto scherzando, è che non è un mistero, insomma, io sono assolutamente estiva, sì, anche con il caldo. È inutile che diciate, però con quel caldo che abbiamo passato, poi uno si attrezza, se può, se ce la fa, altrimenti sopporta. Però il problema è la luce, il mio problema dell'arrivo dell'autunno, del cambio dell'ora e dell'inverno è la luce, che io sto già pensando e mi deprimo, già con le scarpe chiuse mi sento un po' costretta, però io già sto pensando a quando alle 4:15 del pomeriggio ci sarà buio e soprattutto ci sarà freddo. Però va bene così, è il giusto ciclo delle stagioni, io mi lamento sempre. Però giovedì 10 settembre, sono passati 6 minuti dopo le 3, buon pomeriggio, io sono Simonetta Collini in diretta fino alle 17. Iniziamo subito con Sam Fender e Olivia Dean, Rain Me In.

Ma dai, ma io loro me li ero completamente dimenticati. Siamo alla fine degli anni 90 con i Five e Got the Feeling. In effetti era una canzone che si sentiva ovunque. Quelle cose belle, leggerine, frizzantine, da utilizzare per ogni situazione. Io me la ricordo anche in uno spot TV, può essere. Ma ormai la memoria mia. Allora, ci sono due compleanni da festeggiare oggi. Sono due compleanni di due artisti diametralmente opposti, perlomeno dal punto di vista dello stile musicale. Andiamo a Puerto Rico, a Lares, sì, località dove il 10 settembre del 1945, e tra l'altro è ancora in attività, grandissimo, è nato José Montserrat Feliciano García, ritenuto uno dei più noti cantanti e chitarristi latinoamericani al mondo, ed è riconosciuto come il primo artista di lingua spagnola ad aver riscosso successo commerciale e di critica in tutto il mondo. Nella sua carriera, che insomma praticamente dura da 60 anni, da più di 60 anni, ha vinto 7 Grammy Awards e ha venduto oltre 3 milioni di copie certificate nei soli Stati Uniti. Da noi è diventato famoso all'inizio degli anni 70 con Che Sarà, partecipando con i Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo, per cui tanti auguri, è un musicista veramente meraviglioso, capace di eseguire ogni tipo di genere, dal pop al soul, il bolero, la musica acustica, ed è appunto ancora in attività. Noi gli facciamo tanti auguri per i suoi 81 anni con una canzone che risale proprio agli anni 70, così insomma ci scaldiamo anche un po' e ci vengono in mente con questi ritmi le spiagge, le palme, il sole. José Feliciano, tanti auguri, lo riascoltiamo con Golden Lady.

Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

I Cardigans dal 1997, Loveful per il nostro pomeriggio che è iniziato da poco, stiamo ancora festeggiando compleanni. Sì, io ho detto oggi sono due artisti, entrambi molto abili con la chitarra, però come genere musicale veramente agli antipodi, anche se qualcosa in comune ce l'hanno, perché la sua famiglia è di origini portoricane, esattamente come José Feliciano che abbiamo festeggiato poco fa. E sto parlando di Anthony Joseph Perry, detto Joe Perry, nato oggi 10 settembre nel 1950 a Lawrence nel Massachusetts. Beh, insomma, stiamo parlando di un altro chitarrista, sì, però un chitarrista rock pazzesco. Pensate che Joe Perry, chitarrista oltre che degli Aerosmith, anche degli Hollywood Vampires e poi insomma session man di lusso per molti altri artisti, lui si trova all'84esimo posto nella classifica dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi di Rolling Stone. È nato a Lawrence, come dicevamo, nel Massachusetts, da padre statunitense, figlio di immigrati portoghesi, e infatti il cognome originario della famiglia del papà era Pereira, poi cambiato in Perry dal nonno poco dopo aver conseguito la cittadinanza americana. Oggi il grande Joe Perry compie 76 anni e noi ci ascoltiamo gli Aerosmith naturalmente con questo pezzo che parte proprio con la sua chitarra in faccia a tutti, Love in an Elevator.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano il maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato in mattinata il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Falingeri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Due auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
1: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci avvenuto ad ottobre 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Lavitola e il giornalista.
2: Dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera lo scorso 16 luglio riparte l'esame del testo della nuova legge elettorale a Palazzo Madama in Senato, secondo la versione licenziata da Montecitorio. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza capilista bloccati. Si discuterà tra le altre cose della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza.
1: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
2: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha nel Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando Reuters. I Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite.
1: Lo scorso agosto il pianeta ha spinto ancora di più in alto l'asticella della temperatura, mentre in Europa il calore ha viaggiato insieme alla siccità, agli incendi e alla scarsità d'acqua. Secondo i dati di Copernicus, il servizio europeo di monitoraggio dei cambiamenti climatici, la temperatura media dell'aria sulla superficie terrestre ha raggiunto i 16,9 gradi, un valore che eguaglia il record assoluto del luglio 2023 e rende agosto 2026 il mese più caldo mai osservato rispetto alla media del periodo preindustriale 1850-1900. L'anomalia è di più 1,65 gradi centigradi.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

se ascolti con attenzione questo pezzo, c'è una batteria veramente meravigliosa. D'altra parte la suona Stuart Copeland, qui senza i Police, ma solo con Stan Ridgway alla voce. Lui non usa i piatti, usa appena appena un po' di Charleston, ma sono solo tamburi. Don't Box Me In, dalla colonna sonora di Rusty il Selvaggio, come abbiamo detto tante volte, bellissimo film appunto del 1983 con la voce particolarissima di Stan Ridgway, già frontman e leader della band dei Wall of Voodoo. Ma parliamo di cose più contemporanee, la notizia è bella per chi ama John Legend, naturalmente io sono tra quelli, perché proprio ieri ha annunciato l'uscita del nuovo album in studio, si chiamerà Muse, e così arriverà nel prossimo 23 ottobre. C'è già un singolo che riusciremo ad ascoltare domani sarà venerdì e quindi ci saranno le novità, un singolo che si intitola Daylight. Cosa c'è di importante? C'è che per il nuovo album John Legend ha lavorato a stretto contatto con Pharrell Williams, produttore esecutivo del disco e ospite in 4 brani di questo album. Il comunicato stampa dice che l'album è stato registrato, attention, ai Louis Vuitton Studio di Parigi. Non sapevo che ci fossero degli studi di registrazione Louis Vuitton, cioè tutti fighi, tutti con la L, la V, tutti griffati, immagino, mamma mia che eleganza. E comunque insomma non vedo l'ora di sentire il nuovo di John Legend, che come sapete noi amiamo già da un bel po' di anni. E se per caso invece non ve lo ricordate più, ce lo riascoltiamo con quello che fu una grandissima hit nel 2012, poi lui ha continuato, ha inciso tantissime altre cose. Tonight, best you ever had, John Legend.

0: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%. Metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IG & Co. Campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sang 68. Stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto. Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
1: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico, tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya, il titolo del suo nuovo singolo, che comunque arriva da un album che i fans hanno divorato con le orecchie. Stiamo parlando mentre Los Angeles brucia. Ci sono due annunci, quello degli Oasis ormai ufficiale, sì, verranno a Roma, ma ce n'è un altro che può interessare un altro tipo di pubblico naturalmente, e sto parlando di Harry Styles, che sarà in concerto a Roma l'anno prossimo. Molte le indiscrezioni che erano circolate negli ultimi mesi, però la conferma ufficiale è arrivata. Due sere al Circo Massimo, il 7 e l'8 agosto. Ci sarà fresco. Mamma mia, se l'estate del 2027, come sembra, forse sarà pure peggio, sarà calda come ci aspettiamo, 7-8 agosto sarà una bella prova di forza per i fans. I biglietti, come detto, saranno in vendita da lunedì 14. L'arrivo di Harry Styles con nuovo materiale non è stato annunciato, però è abbastanza probabile. E comunque quelli del 7-8 agosto sono concerti che segneranno il ritorno di Harry Styles a 4 anni dal concerto qua vicino, alla RCF Arena di Campovolo a Reggio, davanti a 100.000 persone. Però in quel caso fu una data sola, se non mi ricordo male, era una o due? No, era una, dai. A Roma invece saranno il 7 e l'8 agosto. Divertitevi e noi ci riascoltiamo la canzone che ci ha tenuto compagnia per tutta l'estate, la sua American Girls, che è stata più che altro una persecuzione. Anche questa si sentiva veramente dappertutto. E subito dopo invece il grande Gino Vannelli con la sua Sunset on LA ci accompagnerà sino all'appuntamento con le news.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è il meteo. Parliamo della nuova allerta temporale che interessa il parmense fino alla mezzanotte di oggi. Previsti rovesci soprattutto nel pomeriggio, più interessata la zona est dell'Appennino, ma sono attesi temporali anche in pianura. Temperatura in ulteriore calo. La cronaca, i carabinieri di San Pancrazio hanno denunciato un 45enne per una truffa ai danni di un'azienda alimentare locale. Si è presentato presso la ditta a bordo di un furgone riferendo di essere un incaricato di un noto marchio di spedizioni. Ha caricato merce per 15.000 euro, rassicurando i presenti che un altro furgone della stessa ditta sarebbe passato in un secondo momento per ritirare i prodotti rimanenti. Alcuni giorni prima aveva contattato al telefono l'azienda fingendosi un addetto alle spedizioni del noto marchio, ottenendo così i dettagli della spedizione. L'amara sorpresa qualche ora dopo, quando il vero incaricato si è presentato in azienda lamentando la mancanza della merce pronta per il trasporto. Il sociale: dal 22 settembre al 20 ottobre si potrà fare domanda per il bando affitto 2026, un contributo per aiutare a pagare l'affitto rivolto a chi vive in locazione nei comuni di Parma, Colorno, Sorbolo Mezzani e Torrile. Possono partecipare le famiglie con un ISEE fino a 8.000 euro, il cui affitto annuo pesi per almeno il 25% sul reddito del nucleo familiare. La domanda si presenta online tramite la piattaforma della regione con SPID o carta d'identità elettronica. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo sportello multifunzione casa in strada Garibaldi 46 oppure telefonando allo 0521 215 215. La salute: dare ai luoghi di cura un volto accogliente con piccoli gesti che in un momento di fragilità cambiano le cose. Da questa idea nasce il progetto che porterà volontarie e volontari nei CAU, i centri di assistenza e urgenza di Parma e Vaio, per stare accanto alle persone durante l'attesa, offrendo ascolto, orientamento e supporto. Il progetto è stato presentato nella sala Truffelli di CSV Emilia. L'economia: il gruppo Chiese annuncia i risultati finanziari del primo semestre 2026, registrati ricavi pari a 1,89 miliardi di euro, sostenuti in particolare dallo sviluppo dell'area delle malattie rare e dal portafoglio di terapie inalatorie a tripla combinazione. Gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno raggiunto i 426 milioni di euro, pari al 22,5% dei ricavi. La cultura: la Fondazione Magnani Rocca sta per aprire la mostra su Man Ray, la più completa mai realizzata sull'artista statunitense in Italia. Dal 12 settembre al 13 dicembre, nella Villa dei Capolavori, l'esposizione riunirà oltre 250 opere tra fotografie, dipinti, oggetti, sculture grafiche, libri e film. Lutto a Berceto per la scomparsa di Don Giuseppe Bertozzi, aveva 89 anni, era rettore del santuario della Beata Vergine delle Grazie e parroco del paese. La salma è esposta nel Duomo di Berceto, dove domani alle 20 si terrà la veglia funebre, venerdì alle 15 il funerale presieduto dal vescovo Enrico Soldi. Lo sport: il calcio, questa sera debutto in Champions League il Como, prossimo avversario del Parma in campionato, gara fissata lunedì alle 18.30, da valutare le condizioni di Brischi, infortunato durante la gara con il Monza. Bernabei invece alle prese con un affaticamento muscolare, ma potrebbe recuperare. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

doveva accompagnarci all'appuntamento con le news, invece si è fatto sentire dopo le news. Ma perché le nostre tecnologie ogni tanto si mangiucchiano i pezzi preferiti. Sunset on LA 1990, il grande Gino Vannelli, 7 minuti dopo le 4, è giovedì. Tra poco più di mezz'oretta andiamo a disturbarlo. Io adesso non voglio dire, però, intanto che non ci sente perché è veramente molto impegnato, ma verso le 5 meno un quarto sul finale di Newsroom gli diamo un colpo di telefono. Sto parlando di Marco Pipitone. Marco Pipitone, DJ, organizzatore soprattutto, e lo sentiremo in questa veste, di Il Rumore del Lutto, un festival che quest'anno compie 20 anni, famoso, diventato famoso in tutta Italia. Però ragazzi, per avere una telefonica con Marco Pipitone manco fosse, che ne so, Liam Gallagher. No, a parte gli scherzi, è veramente molto molto impegnato, perché insomma domani ci sarà la presentazione e poi ci sono ancora le ultime cosucce da sistemare. A proposito degli Oasis, dicevamo prima, sono confermate praticamente le date, perché ieri sera è stato postato un video su Instagram dove ci sono due ragazzi in Vespa e sono inequivocabilmente, avevo dimenticato insomma un pezzettino, per le strade di Roma. Quindi è praticamente ufficiale 24-25 luglio, però non si sa ancora dove. Saranno a Roma, le date sono queste, ma non si sa ancora dove. Si dice allo Stadio Olimpico, e se fosse così sarebbe un po' deludente, perché insomma i concerti negli stadi già lasciano un po' a desiderare. Lo Stadio Olimpico non è che abbia tutta sta gran acustica, e insomma non lo so. Comunque è tutto da confermare la location. Nei prossimi giorni ne sapremo di più. Adesso c'è Sunbird.

Sempre molto, qui eravamo nel 2021 con Weekend Run. Allora, ce la fai, Collini, a parlare bene? Devi fare qualche esercizio con la mascella, con la muscolatura soprattutto. Questo invece è il nuovo singolo di Beck, Disappearing Act.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

in the arena, the script 16:24. Allora, prima delle news facciamo in tempo a dirvi che se siete fans dei Nirvana, ce l'abbiamo, sì. È considerato un po' il santo graal dei Nirvana e sono registrazioni di cui si parla da anni, no, non ce l'abbiamo noi, adesso vi dico dove sono e soprattutto cosa sono. Sono le prove dell'MTV Unplugged dei Nirvana, che loro registrarono il giorno stesso dello storico concerto del 18 novembre del 1993 a New York. Il materiale girava privatamente e soprattutto illegalmente tra i fans, è stato pubblicato su YouTube da un utente. Si tratta sempre di un bootleg. Comunque, secondo la descrizione che accompagna il video, proviene da un utente di un forum Live Nirvana. Viene specificato che non si tratta delle precedenti prove svolte nel New Jersey, ma proprio quelle di New York, prima della registrazione ufficiale dell'Unplugged. Sono 2 ore di audio, accompagnate da immagini statiche della band, e così insomma si può ascoltare la band mentre chiacchiera e prepara la scaletta, prova gli arrangiamenti, ripete alcuni brani. Ci sono 2 take, per esempio 2 prove di Come As You Are, The Man Who Sold The World, O Me Plateau, e oltre a frammenti di prove di About A Girl e altre canzoni compaiono anche 2 jam. Alla fine un breve accenno strumentale a My My Hey Hey di Neil Young, proprio la canzone che Kurt Cobain avrebbe citato nella nota di addio, It's Better to Burn Out Than to Fade Away. Quindi insomma su YouTube c'è tutto e noi, visto che l'abbiamo anche nominata, ce la ascoltiamo, la loro versione di The Man Who Sold The World, con un Dave Grohl delicatissimo, sì, canzone di David Bowie che Nirvana hanno replicato così.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. I tassi saranno alzati con effetto dal 16 settembre. La decisione è stata comunicata al termine del Consiglio Direttivo che si è svolto in trasferta a Berlino. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025.
1: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
2: La cronaca: una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. In Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi anche ai trasporti ferroviari.
1: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù io, aveva ammesso il ragazzo attualmente in carcere minorile a Catanzaro all'avvio dell'appello di 2 mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato così la riduzione della pena la mamma di Aurora.
2: Sono 68 i crolli avvenuti nelle scuole da settembre 2025 ad agosto di quest'anno, con un aumento degli infortuni agli studenti dichiarati all'INAIL. Rispetto ai rischi naturali, invece, il 44% delle nostre scuole si trova in territori ad elevata sismicità. Il 19% ricade in aree a pericolosità idraulica, mentre sono 5.113 gli edifici scolastici collocati in aree a rischio frana. E solo il 7,4% delle scuole italiane dispone di sistemi di condizionamento o ventilazione. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel 24esimo rapporto dell'Osservatorio Civico sulla sicurezza scuola, presentato da Cittadinanza Attiva.
1: Siamo allo sport, il calcio, terzo giorno di partite della prima giornata di Champions League 2026-2027. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Gasperini, alle 18.45 affrontano in trasferta il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. Il Ariani di Fabregas alle 21 affrontano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions League tra le mura amiche del Sinigaglia.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Sì, perché negli anni 80 andava molto di moda remixare le canzoni, dare loro un nuovo arrangiamento, allungarle, accorciarle, togliere voci, aggiungere cose. Successe anche agli Hipsway nel 1987, questo è il remix del loro più grande successo alla fine, The Honey Thieves. The Honey Thief è singolare. Oggi proprio con la grammatica faccio una fatica, ragazzi. C'è un'altra canzone e poi la pubblicità. Alle 16.50 circa, insomma, sul finale di Newsroom, riusciremo, spero, a collegarci con l'indaffaratissimo Marco Pipitone per parlare della ventesima edizione del festival Il Rumore del Lutto. Io sto già sbirciando il sito, ci sono veramente tantissimi eventi tra Parma, Reggio Emilia, ma non solo, vedo Olbia, vedo Genova, insomma è un festival che si è allargato tantissimo praticamente in tutta Italia. Ci sono i Lower Than Atlantis, ogni tanto ce li riascoltiamo anche se non esistono più, ma restano bravissimi. Questa è la loro Money.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
2: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Scelta di questo brano molto particolare di Mark Almond, che come avete sentito non è solo, era insieme a Sarah Cracknell, I Close My Eyes and Count to Ten. Non è casuale, non è casuale perché, vabbè, ma noi io non dico niente, un po' di cose le abbiamo già dette, però lasceremo a lui la mente, il Deus Ex Machina della ventesima edizione del Rumore del Lutto, nonché grande amico nostro di Radio Parma, è Marco Pipitone. Marco, ci sei? Ciao!
1: Ciao, ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Simo, come state?
0: Stiamo bene, tu come stai? So che sei veramente indaffaratissimo, dicevo prima, è più facile oggi parlare con Donald Trump, che è impegnato nelle elezioni di midterm, no, che con ecco. Marco Pipitone, che veramente ci sta regalando questi minuti, saranno pochi purtroppo, per darci qualche anteprima. Domani la conferenza stampa, 20 anni del Rumore del Lutto, Marco, mamma mia.
1: In effetti è un numero che fa impressione anche a me, anche a Mariangela.
0: Certo, Gerardi, che salutiamo, che salutiamo.
1: Del festival.
0: Ciao Mary, ciao Mary.
1: Vi saluta anche lei, non so dove sia in questo momento, ma è qua intorno. Vi saluta anche lei, diciamo che sono 20 anni davvero entusiasmanti, tra gioie e dolori anche, perché ti lascio immaginare che la cura di un festival come questo necessita davvero molta, tanto impegno.
0: Tra l'altro, scusa Marco, diciamolo, questo è un festival unico al mondo che in 20 anni è riuscito a conquistarsi l'interesse di una platea internazionale, insomma, non dimentichiamolo.
1: Sì. Sì, esatto, e tieni conto che per il secondo anno consecutivo il Rumore del Lutto sbarca anche a Los Angeles con un evento, oltretutto chiaramente anche in Italia, e si sviluppa su varie città italiane come Prato, Firenze, Genova, Bologna, Reggio Emilia, insomma chi più ne ha e più ne metta. Ecco, diciamo, siamo cresciuti tanto e siamo molto felici di questo interesse.
0: E, novità di quest'anno, vabbè, parlare di novità è un po' un azzardo perché cioè, non si sa mai quante, perché le novità ci sono sicuramente, ma non si sa mai, non si sa mai quante.
1: Allora, tieni conto che intanto ai tuoi radiospettatori voglio dire che il festival non è soltanto musica,
0: certo.
1: Anzi è una rassegna di cultura in Death Education e promuove tante cose, tra queste incontri, convegni, scuole, arte, letteratura, teatro e comunque la musica, visto che siamo sulla radio, è un collante perfetto per unire tutte queste cose. E appunto gli appuntamenti da tenere davanti, se vuoi, sono quelli principali, che possono essere quelli di Diamanda Galas il 26 settembre all'Auditorium Paganini, e prima citavi Mark Almond, domenica 27 settembre ci sarà lui in un'unica data italiana. Tieni conto che Mark non viene in Italia da 16 anni,
0: infatti,
1: è un evento vero e proprio.
0: Infatti.
1: E quindi io direi, vi invito a partecipare a questi concerti. Ci sono tante altre cose, come il 2 ottobre alla Casa della Musica Kini Forsyth, che è una performer, attrice inglese davvero meravigliosa, che difficilmente viene in Italia, e vi consiglio di venire ad ascoltarla perché è davvero bravissima. C'è poi il consueto Galà in Nero.
0: È qui che ti volevo. Perché sai cosa? Nel senso che sì, Mark Almond benissimo, tutti i nomi che hai fatto, non c'è solo la musica, ci sono, però per il Galà in Nero quest'anno c'è, non dico una reunion, ma c'è il concerto di una band che tutti abbiamo nel cuore e che sinceramente io pensavo avessero veramente detto va bene, basta, ci siamo divertiti soprattutto negli anni 80 e 90, e invece no, guarda che è un colpo da maestro questo,
1: Sì, cioè che Kenya Garner, poi tra l'altro Bergamini sappiamo bene che è di Parma, quindi è un grandissimo personaggio di Parma, molto schivo, molto personaggio.
0: Sì.
1: e torna appunto per i Galà in Nero, sarà un evento meraviglioso, peraltro già è andato sold out, in un giorno è andato sold out.
0: Ecco, pensa, ecco, pensa, ma come? Dove sarà? Alla Galleria San Ludovico? No?
1: Sì, alla Galleria San Ludovico.
0: Beh, ci vuole la doppia data, diglielo ad Angelo.
1: Ci vuole la doppia data, glielo posso proporre.
0: Dai, allora Marco, fermiamoci qui per il momento, perché insomma tu hai da fare, non puoi raccontarci proprio tutto. Stavamo parlando dei Kirlian Camera, che appunto saranno i protagonisti del Galà in Nero, e su questo torneremo sicuramente. Ti lasciamo ai preparativi per la conferenza stampa di domattina, e poi naturalmente noi ci vediamo, dai, passi di qua.
1: Ci vediamo domani alla conferenza stampa, ore 17, in San Ludovico, e poi Simo, se vorrai, verrò a trovarti prima dei concerti.
0: Certo.
1: La settimana del 20 settembre.
0: Certamente, certamente, io ti aspetto qui, tanto sai dove siamo, sì. Non è un mistero.
1: Sicuro, sicuro. Grazie.
0: Ciao Marco.
1: Buon proseguimento.
0: Ciao.

0: The Great Escape, la grande fuga, Gwen Stefani con Akon nel 2007, e anch'io devo fuggire adesso. No, non perché io debba nascondermi da qualcuno, ma perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. E avendo fatto quattro chiacchiere con Marco Pipitone, che comunque tornerà a trovarci sempre nell'ambito del rumore del lutto, la conferenza stampa di presentazione domani, tantissimi eventi e anche tanta musica, non abbiamo tempo per l'ultimo pezzo, quindi parte la sigla. La nostra macchinetta infernale non deve mangiucchiarsi niente oggi. Domani sarà venerdì, ci saranno un po' di novità da ascoltare insieme. Vi aspetterò qui poco dopo le 3. Per oggi però abbiamo finito. Tra poco le news, ciao!
1: Finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione tour. Si chiama Radio.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
7: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
8: Sono le 17:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
9: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è il meteo. Parliamo della nuova allerta temporale che interessa il Parmense fino alla mezzanotte di oggi. Previsti rovesci soprattutto nel pomeriggio, più interessata la zona est dell'Appennino, ma sono attesi temporali anche in pianura. Temperatura in ulteriore calo. La cronaca, i carabinieri di San Pancrazio hanno denunciato un 45enne per una truffa ai danni di un'azienda alimentare locale. Si è presentato presso la ditta a bordo di un furgone riferendo di essere un incaricato di un noto marchio di spedizioni. Ha caricato merce per 15.000 euro, rassicurando i presenti che un altro furgone della stessa ditta sarebbe passato in un secondo momento per ritirare i prodotti rimanenti. Alcuni giorni prima aveva contattato al telefono l'azienda fingendosi un addetto alle spedizioni del noto marchio, ottenendo così i dettagli della spedizione. L'amara sorpresa qualche ora dopo, quando il vero incaricato si è presentato in azienda lamentando la mancanza della merce pronta per il trasporto. Il sociale: dal 22 settembre al 20 ottobre si potrà fare domanda per il bando affitto 2026, un contributo per aiutare a pagare l'affitto rivolto a chi vive in locazione nei comuni di Parma, Colorno, Sorbolo Mezzani e Torrile. Possono partecipare le famiglie con un ISEE fino a 8.000 euro, il cui affitto annuo pesi per almeno il 25% sul reddito del nucleo familiare. La domanda si presenta online tramite la piattaforma della regione con SPID o carta d'identità elettronica. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo sportello multifunzione casa in strada Garibaldi 46 oppure telefonando allo 0521 215 215. La salute: dare ai luoghi di cura un volto accogliente con piccoli gesti che in un momento di fragilità cambiano le cose. Da questa idea nasce il progetto che porterà volontari e volontari nei CAU, i centri di assistenza e urgenza di Parma e Vaio, per stare accanto alle persone durante l'attesa, offrendo ascolto, orientamento e supporto. Il progetto è stato presentato nella sala Truffelli di CSV Emilia. L'economia: il gruppo Chiesi annuncia i risultati finanziari del primo semestre 2026, registrati ricavi pari a 1,89 miliardi di euro, sostenuti in particolare dallo sviluppo dell'area delle malattie rare e dal portafoglio di terapie inalatorie a tripla combinazione. Gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno raggiunto i 426 milioni di euro, pari al 22,5% dei ricavi. La cultura: la Fondazione Magnani Rocca sta per aprire la mostra su Man Ray, la più completa mai realizzata sull'artista statunitense in Italia. Dal 12 settembre al 13 dicembre, nella Villa dei Capolavori, l'esposizione riunirà oltre 250 opere tra fotografie, dipinte, oggetti, sculture grafiche, libri e film. Lutto a Berceto per la scomparsa di Don Giuseppe Bertozzi, aveva 89 anni, era rettore del santuario della Beata Vergine delle Grazie e parroco del paese. La salma è esposta nel Duomo di Berceto, dove Domani alle 20 si terrà la veglia funebre, venerdì alle 15 il funerale presieduto dal vescovo Enrico Soli. Lo sport, il calcio, questa sera debutta in Champions League il Como, prossimo avversario del Parma in campionato, gara fissata lunedì alle 18.30, da valutare le condizioni di Brisghi, infortunato durante la gara con il Monza. Bernabei invece alle prese con un affaticamento muscolare, ma potrebbe recuperare. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102.104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
10: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IGNCO, campionari belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
11: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
12: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
13: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
14: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: 99, non è possibile.
3: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99,
3: pronto?
2: Puma.
3: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
4: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi a rialzo per l'inflazione e a ribasso per la crescita. Con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, ha così spiegato la presidente Lagarde.
3: In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre 91enne ospite di una casa di riposo per anziani a Pavia di Udine, lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Il movente sarebbe legato a problemi economici.
2: Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. In Toscana allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi ai trasporti ferroviari.
3: Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha comunque bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a firma Dem di Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e per prevedere il voto di preferenza. Martedì 15 il voto finale e il testo in aula alla Camera il 28 settembre.
2: Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi di quest'anno, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato circa 19.400 arrivi, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
3: La FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare su un nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo della nuova nazionale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In apertura di notiziario la cronaca: sono stati ritrovati due fungaioli che avevano perso l'orientamento nel fare rientro alla propria auto. È accaduto nel pomeriggio di oggi. Le ricerche in un primo momento si erano concentrate in località Faggio, nel comune di Bardi. Si sono successivamente spostati in una zona boschiva al confine tra il Parmense e il Piacentino. Sono stati ritrovati dal soccorso alpino vicino al sentiero 039 nei pressi della grotta del Partigiano, mentre uno dei due, con problematiche pregresse sanitarie ed evidentemente molto affaticato, è stato recuperato dall'elicottero Drago di Genova dei Vigili del Fuoco e ricoverato all'ospedale di Genova. L'altro è stato caricato a bordo del mezzo fuoristrada del SAER e portato in sicurezza fino all'ambulanza a Pione di Bardi per i controlli del caso. Passiamo al meteo con l'allerta temporali che interessa il Parmense fino alla mezzanotte di oggi. Rovesci nel pomeriggio sul territorio con maggiore intensità nella zona est dell'Appennino. Temperature in ulteriore diminuzione, migliora però in serata. La cronaca: i carabinieri hanno denunciato un 45enne per una truffa ai danni di un'azienda alimentare locale. Si è presentato presso una ditta a bordo di un furgone riferendo di essere un incaricato di un noto marchio di spedizioni. Ha caricato merce per 15.000 euro e poi è sparito. Dopo alcuni giorni però è stato identificato dai militari di San Pancrazio. Parliamo ora di politiche abitative. Dal 22 settembre al 20 ottobre si potrà fare domanda per il bando affitto 2026, un contributo per aiutare a pagare l'affitto rivolto a chi vive in locazione nei comuni di Parma, Colorno, Sorbolo Mezzani e Torrile. Possono partecipare le famiglie con un ISEE fino a 8.000 euro, il cui affitto annuo pesa per almeno il 25% sul reddito familiare. La domanda si presenta soltanto online tramite la piattaforma della regione con SPID, CNS o carta d'identità elettronica. Per ulteriori info è possibile rivolgersi allo sportello multifunzionale casa in strada Garibaldi 46, telefono 0521 215 215. Parliamo di salute: dare ai luoghi di cura un volto accogliente con piccoli gesti che in un momento di fragilità cambiano le cose. Da questa idea che nasce il progetto che porterà volontari e volontari nei CAU, i centri di assistenza e urgenza di Parma e Vaio, per stare accanto alle persone durante l'attesa, offrendo ascolto, orientamento e supporto. Il progetto è stato presentato al CSV Emilia. L'impegno richiesto è di poche ore alla settimana. Per aderire si può contattare CSV Emilia allo 0521 228 330. Adesso la cultura alla Magnani Rocca. Sta per aprire la mostra su Man Ray, la più completa mai realizzata sull'artista statunitense. Dal 12 settembre al 13 dicembre nella Villa dei Capolavori l'esposizione riunirà oltre 250 opere tra fotografie, dipinte, oggetti, sculture, grafiche, libri e film. Lutto a Berceto per la scomparsa di Don Giuseppe Bertozzi. Aveva 89 anni, era rettore del santuario della Beata Vergine delle Grazie e parroco del paese. La salma è esposta nel Duomo. Questa sera alle 20 la veglia funebre, domani venerdì alle 15 il funerale presieduto dal vescovo Solmi. In chiusura al calcio: questa sera debutto in Champions League il Como, prossimo avversario del Parma in campionato, gara fissata poi lunedì alle 18.30. Da valutare in casa Parma le condizioni di Brischi, infortunato, Bernabé è in dubbio. Il Como non è impossibile da battere, sono forti ma sono fiducioso. Parola di ex, il difensore brasiliano Diego Carlos si è presentato a stampa e tifosi del Parma e pensa già alla sfida contro i lariani. Per ora è tutto, buon proseguimento da Marco Balestrazzi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
0: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale il governo si era rimesso all'Aula. Dopo la votazione dai banchi delle opposizioni sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
1: La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita, spiega la presidente della BCE Lagarde, aggiungendo: con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, così la presidente BCE.
2: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la tredicenne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù, sono stato io, aveva ammesso il giovane, attualmente in un carcere minorile a Catanzaro, all'avvio dell'appello 2 mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono state fatte alla leggera, ha così commentato la mamma di Aurora.
1: Dopo il grande caldo si volta pagina, arriva il maltempo. In Italia, al centro nord, sono arrivate precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni dopo quelli che hanno quasi messo in ginocchio Cremona a fine agosto. Una donna è morta negata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Oggi è allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche.
2: Dopo aver preso il controllo della città portuale strategica di Mocha, i ribelli Houthi hanno conquistato anche l'isola di Zucar nel Mar Rosso meridionale tramite attacchi missilistici e un assalto via terra. Il prezzo del petrolio intanto corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%.
1: Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato il 55% di arrivi in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In apertura di notiziario la cronaca: sono stati ritrovati due fungaioli che avevano perso l'orientamento nel fare rientro alla propria auto. È accaduto nel pomeriggio di oggi. Le ricerche in un primo momento si erano concentrate in località Faggio, nel comune di Bardi. Si sono successivamente spostati in una zona boschiva al confine tra il Parmense e il Piacentino. Sono stati ritrovati dal soccorso alpino vicino al sentiero 039 nei pressi della grotta del Partigiano. Mentre uno dei due, con problematiche pregresse sanitarie ed evidentemente molto affaticato, è stato recuperato dall'elicottero Drago di Genova dei Vigili del Fuoco e ricoverato all'ospedale di Genova, l'altro è stato caricato a bordo del mezzo fuoristrada del SAER e portato in sicurezza fino all'ambulanza a Pione di Bardi per i controlli del caso. Passiamo al meteo con l'allerta temporali che interessa il Parmense fino alla mezzanotte di oggi. Rovesci nel pomeriggio sul territorio con maggiore intensità nella zona est dell'Appennino. Temperature in ulteriore diminuzione, migliora però in serata. La cronaca: i carabinieri hanno denunciato un 45enne per una truffa ai danni di un'azienda alimentare locale. Si è presentato presso una ditta a bordo di un furgone riferendo di essere un incaricato di un noto marchio di spedizioni. Ha caricato merce per 15.000 euro e poi è sparito. Dopo alcuni giorni però è stato identificato dai militari di San Pancrazio. Parliamo ora di politiche abitative. Dal 22 settembre al 20 ottobre si potrà fare domanda per il bando affitto 2026, un contributo per aiutare a pagare l'affitto rivolto a chi vive in locazione nei comuni di Parma, Colorno, Sorbolo Mezzani e Torrile. Possono partecipare le famiglie con un ISEE fino a 8.000 euro, il cui affitto annuo pesa per almeno il 25% sul reddito familiare. La domanda si presenta soltanto online tramite la piattaforma della regione con SPID, CNS o carta d'identità elettronica. Per ulteriori info è possibile rivolgersi allo sportello multifunzionale casa in strada Garibaldi 46, telefono 0521 215 215. Parliamo di salute: dare ai luoghi di cura un volto accogliente con piccoli gesti che in un momento di fragilità cambiano le cose. Da questa idea che nasce il progetto che porterà volontari e volontari nei CAU, i centri di assistenza e urgenza di Parma e Vaio, per stare accanto alle persone durante l'attesa, offrendo ascolto, orientamento e supporto. Il progetto è stato presentato al CSV Emilia. L'impegno richiesto è di poche ore alla settimana. Per aderire si può contattare CSV Emilia allo 0521 228 330. Adesso la cultura alla Magnani Rocca. Sta per aprire la mostra su Man Ray, la più completa mai realizzata sull'artista statunitense. Dal 12 settembre al 13 dicembre nella Villa dei Capolavori l'esposizione riunirà oltre 250 opere tra fotografie, dipinte, oggetti, sculture, grafiche, libri e film. Lutto a Berceto per la scomparsa di Don Giuseppe Bertozzi. Aveva 89 anni, era rettore del santuario della Beata Vergine delle Grazie e parroco del paese. La salma è esposta nel Duomo. Questa sera alle 20 la veglia funebre, domani venerdì alle 15 il funerale presieduto dal vescovo Solmi. In chiusura al calcio, questa sera debutto in Champions League il Como, prossimo avversario del Parma in campionato, gara fissata poi lunedì alle 18.30. Da valutare in casa Parma le condizioni di Brischi, infortunato, Bernabé è in dubbio. Il Como non è impossibile da battere, sono forti ma sono fiducioso. Parola di ex, il difensore brasiliano Diego Carlos si è presentato a stampa e tifosi del Parma e pensa già alla sfida contro i lariani. Per ora è tutto, buon proseguimento da Marco Balestrazzi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: 99 non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99,
7: pronto? Puma. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
10: Da Spaccio occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
11: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
12: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IG&Co, campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Sauconi, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo, operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma! Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
1: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
2: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
1: Gli esteri, 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
2: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
1: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 20 e un minuto.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In apertura di notiziario la cronaca, sono stati ritrovati due fungaioli che avevano perso l'orientamento nel fare rientro alla propria auto. È accaduto nel pomeriggio di oggi. Le ricerche in un primo momento si erano concentrate in località Faggio, nel comune di Bardi. Si sono successivamente spostati in una zona boschiva al confine tra il Parmense e il Piacentino. Sono stati ritrovati dal soccorso alpino vicino al sentiero 039 nei pressi della grotta del Partigiano, mentre uno dei due, con problematiche pregresse sanitarie ed evidentemente molto affaticato, è stato recuperato dall'elicottero Drago di Genova dei Vigili del Fuoco e ricoverato all'ospedale di Genova. L'altro è stato caricato a bordo del mezzo fuoristrada del SAER e portato in sicurezza fino all'ambulanza a Pione di Bardi per i controlli del caso. Passiamo al meteo con l'allerta temporali che interessa il Parmense fino alla mezzanotte di oggi. Rovesci nel pomeriggio sul territorio con maggiore intensità nella zona est dell'Appennino. Temperature in ulteriore diminuzione, migliora però in serata. La cronaca: i carabinieri hanno denunciato un 45enne per una truffa ai danni di un'azienda alimentare locale. Si è presentato presso una ditta a bordo di un furgone riferendo di essere un incaricato di un noto marchio di spedizioni. Ha caricato merce per 15.000 euro e poi è sparito. Dopo alcuni giorni però è stato identificato dai militari di San Pancrazio. Parliamo ora di politiche abitative. Dal 22 settembre al 20 ottobre si potrà fare domanda per il bando affitto 2026, un contributo per aiutare a pagare l'affitto rivolto a chi vive in locazione nei comuni di Parma, Colorno, Sorbolo Mezzani e Torrile. Possono partecipare le famiglie con un ISEE fino a 8.000 euro, il cui affitto annuo pesa per almeno il 25% sul reddito familiare. La domanda si presenta soltanto online tramite la piattaforma della regione con SPID, CNS o carta d'identità elettronica. Per ulteriori info è possibile rivolgersi allo sportello multifunzionale casa in strada Garibaldi 46, telefono 0521 215 215. Parliamo di salute. Dare ai luoghi di cura un volto accogliente con piccoli gesti che in un momento di fragilità cambiano le cose. Da questa idea che nasce il progetto che porterà volontari e volontari nei CAU, i centri di assistenza e urgenza di Parma e Vaio, per stare accanto alle persone durante l'attesa, offrendo ascolto, orientamento e supporto. Il progetto è stato presentato al CSV Emilia. L'impegno richiesto di poche ore alla settimana. Per aderire si può contattare CSV Emilia allo 0521 228 330. Adesso la cultura alla Magnani Rocca. Sta per aprire la mostra su Man Ray, la più completa mai realizzata sull'artista statunitense. Dal 12 settembre al 13 dicembre nella Villa dei Capolavori l'esposizione riunirà oltre 250 opere tra fotografie, dipinte, oggetti, sculture, grafiche, libri e film. Lutto a Berceto per la scomparsa di Don Giuseppe Bertozzi. Aveva 89 anni, era rettore del santuario della Beata Vergine delle Grazie e parroco del paese. La salma è esposta nel Duomo. Questa sera alle 20 la veglia funebre, domani venerdì alle 15 il funerale presieduto dal vescovo Solmi. In chiusura al calcio, questa sera debutto in Champions League il Como, prossimo avversario del Parma in campionato, gara fissata poi lunedì alle 18.30. Da valutare in casa Parma le condizioni di Brischi, infortunato, Bernabé è in dubbio. Il Como non è impossibile da battere, sono forti ma sono fiducioso. Parola di ex, il difensore brasiliano Diego Carlos si è presentato a stampa e tifosi del Parma e pensa già alla sfida contro i lariani. Per ora è tutto, buon proseguimento da Marco Balestrazzi.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Spaggio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da
0: Spaccio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
8: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
9: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
8: Gli esteri: 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
9: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
8: Lo sport con gli europei di volley maschile: questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Good vibration.
2: Good

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Good vibration.
2: Good vibration.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 21 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In apertura di notiziario la cronaca: sono stati ritrovati due fungaioli che avevano perso l'orientamento nel fare rientro alla propria auto. È accaduto nel pomeriggio di oggi. Le ricerche in un primo momento si erano concentrate in località Faggio, nel comune di Bardi. Si sono successivamente spostati in una zona boschiva al confine tra il Parmense e il Piacentino. Sono stati ritrovati dal soccorso alpino vicino al sentiero 039 nei pressi della grotta del Partigiano, mentre uno dei due, con problematiche pregresse sanitarie ed evidentemente molto affaticato, è stato recuperato dall'elicottero Drago di Genova dei Vigili del Fuoco e ricoverato all'ospedale di Genova. L'altro è stato caricato a bordo del mezzo fuoristrada del SAER e portato in sicurezza fino all'ambulanza a Pione di Bardi per i controlli del caso. Passiamo al meteo con l'allerta temporali che interessa il Parmense fino alla mezzanotte di oggi. Rovesci nel pomeriggio sul territorio con maggiore intensità nella zona est dell'Appennino. Temperature in ulteriore diminuzione, migliora però in serata. La cronaca: i carabinieri hanno denunciato un 45enne per una truffa ai danni di un'azienda alimentare locale. Si è presentato presso una ditta a bordo di un furgone riferendo di essere un incaricato di un noto marchio di spedizioni. Ha caricato merce per 15.000 euro e poi è sparito. Dopo alcuni giorni però è stato identificato dai militari di San Pancrazio. Parliamo ora di politiche abitative. Dal 22 settembre al 20 ottobre si potrà fare domanda per il bando affitto 2026, un contributo per aiutare a pagare l'affitto rivolto a chi vive in locazione nei comuni di Parma, Colorno, Sorbolo Mezzani e Torrile. Possono partecipare le famiglie con un ISEE fino a 8.000 euro, il cui affitto annuo pesa per almeno il 25% sul reddito familiare. La domanda si presenta soltanto online tramite la piattaforma della regione con SPID, CNS o carta d'identità elettronica. Per ulteriori info è possibile rivolgersi allo sportello multifunzionale casa in strada Garibaldi 46, telefono 0521 215 215. Parliamo di salute. Dare ai luoghi di cura un volto accogliente con piccoli gesti che in un momento di fragilità cambiano le cose. Da questa idea che nasce il progetto che porterà volontari e volontari nei CAU, i centri di assistenza e urgenza di Parma e Vaio, per stare accanto alle persone durante l'attesa, offrendo ascolto, orientamento e supporto. Il progetto è stato presentato al CSV Emilia. L'impegno richiesto è di poche ore alla settimana. Per aderire si può contattare CSV Emilia allo 0521 228 330. Adesso la cultura alla Magnani Rocca. Sta per aprire la mostra su Man Ray, la più completa mai realizzata sull'artista statunitense. Dal 12 settembre al 13 dicembre nella Villa dei Capolavori l'esposizione riunirà oltre 250 opere tra fotografie, dipinte, oggetti, sculture, grafiche, libri e film. Lutto a Berceto per la scomparsa di Don Giuseppe Bertozzi. Aveva 89 anni, era rettore del santuario della Beata Vergine delle Grazie e parroco del paese. La salma è esposta nel Duomo, questa sera alle 20 la veglia funebre, domani venerdì alle 15 il funerale presieduto dal vescovo Solmi. In chiusura al calcio, questa sera debutto in Champions League il Como, prossimo avversario del Parma in campionato, gara fissata poi lunedì alle 18.30. Da valutare in casa Parma le condizioni di Brisghi, infortunato, Bernabé è in dubbio. Il Como non è impossibile da battere, sono forti ma sono fiducioso. Parola di ex, il difensore brasiliano Diego Carlos si è presentato a stampa e tifosi del Parma e pensa già alla sfida contro i Lariani. Per ora è tutto, buon proseguimento da Marco Balestrazzi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: 12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
6: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
7: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
8: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
9: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
8: Gli esteri, 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
9: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
8: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
7: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
10: Good Vibration.
11: RPR presenta Good Vibration. Good Vibration.

RBR Good Vibrations.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.

0: Blu Notte. Questa è la notte di RPR. Blu Notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu Notte.

0: I will.
1: Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

0: blu.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: Questa è la notte di RPR.
1: Blu notte.